0: saremo noi quella canzone nel jukebox che canteremo tra vent'anni, o forse no.
1: Ma smettila di dirmi che sono stupido, perché lo sai anche tu.

greatest.

0: da te.
1: Granati, si vagare, ne.
2: Perché non mi chiamate più? E fate so, de. Si carico con una casa rombo musse. Attendo fosse, attendo fosse. E we, perché non si bannò di più? Te si scordate. Si va a mezzo mare, non mi

0: noi ancora un attimo. Siamo solo noi, sono ancora romantico.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco i ruoli si sono invertiti.

0: senti che fuori piove.
1: Lo senti? Che bel rumore.
2: Radio Formia, la tua amica di sempre.

0: questo è Vincenzo, mio cugino, e ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Lino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Una passeggiata sul lungomare si è trasformata in un intervento di salvataggio che ha evitato una possibile tragedia. È accaduto a Sperlonga, dove un agente della Polizia di Stato e due militari della Guardia di Finanza, tutti fuori servizio e in vacanza, hanno soccorso due giovani rimasti bloccati tra gli scogli a causa delle forti correnti. A raccontare l'episodio è stata la stessa Polizia di Stato attraverso i propri canali social. Protagonista della vicenda è Maria, agente in servizio presso la Polizia Scientifica di Napoli, che durante una passeggiata sul litorale ha notato un gruppo di persone indicare con preoccupazione verso il promontorio della Grotta Azzurra. Insieme a Domenico e Roberto, due militari della Guardia di Finanza, ha chiesto informazioni agli assistenti bagnanti, scoprendo che due ragazzi erano rimasti intrappolati tra gli scogli, impossibilità di rientrare a causa del mare sempre più agitato. Dopo aver allertato i soccorsi, i tre hanno deciso di intervenire immediatamente. Muniti di un salvagente e di una cima di sicurezza, i due finanzieri hanno raggiunto a nuoto i due giovani. La prima ad essere soccorsa è stata la ragazza, allo stremo delle forze, che è stata assicurata al dispositivo di salvataggio e trasportata al largo, dove l'altro agente nel frattempo era arrivato con un mezzo di soccorso per condurla in sicurezza fino alla riva. L'intervento però non era ancora concluso. I due soccorritori sono tornati verso la grotta per recuperare anche il ragazzo. Dopo averlo imbracato, hanno affrontato il ritorno a nuoto verso la spiaggia, nonostante il mare fosse diventato ancora più mosso. I tre sono riusciti a raggiungere infine la battigia insieme al giovane, tra i complimenti dei numerosi bagnanti che avevano seguito con il fiato sospeso tutte le fasi del salvataggio. I carabinieri delle stazioni di Ponza e Ventotene hanno eseguito nel weekend un articolato servizio di controllo del territorio sulle isole di Ponza e Ventotene, predisposto nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa in un periodo in cui si registra un notevole incremento delle presenze di turisti durante la stagione estiva. L'operazione, coordinata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, ha visto l'impiego dei militari delle stazioni delle due isole, del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Carabinieri Forestali di Spigli Saturnia. L'obiettivo perseguito è quello di assicurare un elevato livello di sicurezza a residenti e visitatori. Durante lo stesso servizio sono stati intensificati i controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa, dello spaccio e del consumo di stupefacenti, nonché delle violazioni al codice della strada, con particolare attenzione alla guida in stato di alterazione psicofisica e ai comportamenti suscettibili di compromettere la sicurezza della circolazione. Parallelamente, i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno effettuato verifiche presso attività commerciali e pubblici esercizi per accertare il rispetto della normativa in materia di lavoro a tutela dei lavoratori. E durante i controlli effettuati presso 7 esercizi pubblici delle due isole sono state comminate sanzioni amministrative per la somministrazione di bevande alcoliche a minorenni e per la mancata etichettatura di alimenti preimballati. Consolidare la raccolta differenziata e difendere la bandiera blu partendo dalle spiagge. È questo l'obiettivo della seconda edizione di Ecostelle, il progetto promosso dal Comune di Formia insieme alla Formia Rifiuti Zero, che torna dopo l'esperienza dello scorso anno con una formula che punta a coinvolgere stabilimenti balneari, turisti e cittadini nella tutela del litorale. L'introduzione del nuovo calendario di raccolta ha consentito alla città di incrementare in maniera costante la percentuale di raccolta differenziata, tanto che l'amministrazione guarda ora al traguardo dell'80%. Un obiettivo che passa inevitabilmente dai mesi estivi, quando l'aumento delle presenze sul territorio mette sotto pressione il sistema di raccolta. Per questo, gli stabilimenti balneari aderenti esporranno la bandiera ufficiale con la stella marina e lo slogan «Segui la rotta del riciclo», accompagnata da pannelli informativi dedicati alle corrette modalità di conferimento dei rifiuti. Come nella precedente edizione, i lidi parteciperanno inoltre ad una sorta di competizione sulla qualità della raccolta differenziata. A fine stagione sarà assegnata all'Ecostella un riconoscimento tridimensionale realizzato in amido di mais, materiale biodegradabile scelto come simbolo dell'economia circolare. L'iniziativa non si limiterà agli stabilimenti balneari. Durante il fine settimana gli operatori della Formula Rifiuti Zero saranno presenti con un'isola ecologica mobile, sia sulle spiagge libere, sia sul Monte Redentore, offrendo un punto di raccolta per chi rientra dal mare o dalle escursioni e fornendo informazioni sul corretto conferimento dei rifiuti. Inoltre proseguirà la distribuzione di posacenere portatili per limitare l'abbandono dei mozziconi di sigaretta sull'arenile, una delle criticità più frequenti della stagione estiva. Il progetto si inserisce anche nel percorso che ha consentito a Formia di ottenere per il secondo anno consecutivo la bandiera blu per le spiagge di Gianola e Vindicio. La seconda edizione arriva mentre Formia si avvicina all'80% di raccolta differenziata, sottolinea il sindaco Gianluca Taddeo, un risultato che pochi anni fa sembrava lontano e che oggi è alla nostra portata, e i benefici non restano sulla carta. Proprio grazie alla crescita della differenziata siamo riusciti ad abbassare la tariffa dell'8% nel biennio 2026-2027. Chi differenzia bene fa un favore all'ambiente e se lo ritrova in bolletta. Sulla stessa linea l'amministratore unico della Formia Rifiuti Zero, Raffaele Rizzo, secondo il quale il nuovo calendario ha prodotto risultati evidenti e il merito è in larga parte dei cittadini che hanno risposto con senso civico. È morto ieri l'avvocato Angelo Palmieri. A settembre avrebbe compiuto 94 anni. È stato uno dei più noti penalisti, decano delle toghe di Latina, un esempio per generazioni di avvocati che sono cresciuti con lui, con i suoi insegnamenti nelle aule di giustizia, in corte d'assise, nei processi in appello ed in Cassazione. Nella sua lunga e brillante carriera, iniziata oltre 60 anni fa, ha celebrato centinaia di processi in corte d'assise, dal massacro del Circeo all'omicidio Saccucci a Sezze. Ha difeso anche Gianfranco Urbani della banda della Magliana. Era stato premiato per i 60 anni di attività nel 2024 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con il prezioso riconoscimento Toga per sempre. Originario di Sperlonga, la città dove oggi alle 16.30 si svolgeranno i suoi funerali. Lascia la moglie Liliana, i figli Oreste, anche lui affermato avvocato, e Donatella, e i nipoti Giorgia e Angelo Francesco. Nella chiesa di San Carlo Borromeo, in piazza San Carlo a Gaeta, sarà presentato oggi alle 18 il libro di Carla Capomaccio, Il dolce sentire, Fox Editions, una raccolta di poesie contemporanee nate durante il primo lockdown, un libro in cui si invita il lettore a rallentare, riflettere, lasciandosi guidare dalla speranza, dal coraggio, dalla sensibilità e dall'altruismo. Gaeta ospita oggi la 14ª edizione di Gaeta in danza, musica e moda. Sul palco, al campo sportivo San Carlo, si alterneranno alcune scuole di danza del territorio e della Campania, tra cui Sueno Latino, Night Dance School di Dersigno, Aquado Talent School, Together Dance di Itri ed Escara Ballet Academy di Scauri. Ci sarà anche spazio per la moda. Tra gli ospiti della serata, il ballerino Valeriano Vaudo, noto per le sue collaborazioni con Rai e Mediaset. Tra gli ospiti della serata, anche il cantante William Imola. La conduzione dell'evento affidata a Valeria Martone, la direzione artistica di Roberto Flavio Pensiero. Questa sera alle 21.30 in piazza Aldo Moro a Formia, concerto di Tommaso Primo, tra le voci più originali della nuova scena cantautorale italiana. Poeta urbano, fuori dagli schemi, Tommaso Primo racconta Napoli e l'umanità. Il concerto, con ingresso libero, sarà un viaggio tra brani che parlano di identità, sogni, periferie e bellezza quotidiana. È stato rinviato a data da destinarsi a causa delle avverse condizioni meteo il docufilm in programma ieri presso la piazza dei Maestri Vetrai a Gaeta nell'ambito della rassegna Parole in Scena dedicato alla seconda parte di Elena a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. Sta riscuotendo notevole successo di critica e di pubblico la mostra celebrativa del centenario dell'inaugurazione del monumento ai caduti in Piazza della Vittoria a Formia, allestita presso lo spazio espositivo del punto IAT al piano terra del Palazzo Comunale di Formia e dedicata al capolavoro della scultrice australiana Dora Olsen. 15 artisti hanno raccolto la sfida di reinterpretare il monumento e l'universo espressivo di Dora Olsen attraverso opere originali ispirate ai simboli e alla forza evocativa della celebre scultura. La rassegna resterà aperta fino al 31 luglio. Ce ne parla Palma Aceto, una delle ideatrici insieme a Renato Marchese.
4: Una mostra di grande significato, di grande importanza, una mostra dedicata alla scultrice, realizzatrice del monumento ai caduti in Piazza della Vittoria, Dora Olsen. Ne parliamo con Alma Aceto, che ha curato la mostra insieme ai suoi collaboratori Renato Marchese ed altri.
5: Questa in realtà è una mostra celebrativa in occasione del centenario dell'inaugurazione del monumento ai caduti, che fu appunto inaugurato il 19 luglio del 1926. Il monumento ai caduti, che mostra ad opera appunto di questa artista incredibile, una donna straordinaria di nome Dora Olsen, australiana, ma poi adottata in Italia, fu la sua seconda patria, e questa mostra in realtà contiene due momenti. C'è una parte documentaria dove c'è una raccolta di immagini che riguardano non solo il momento dell'inaugurazione del monumento, ma pure atti, certificati eccetera, che attestano proprio la commissione che venne offerta a quest'artista. Il tramite fu appunto il duca Tosti di Valminuta, il quale frequentava gli ambienti romani e aveva una figura istituzionale ed era un amico di questa scultrice, per cui favorì l'approccio e fece in modo che questa commissione potesse appunto avvenire. Dopodiché lei iniziò a lavorare, dal 1924 fece il bozzetto, prima il bozzetto in creta, poi in gesso, poi in cera persa e poi finalmente la fusione in bronzo, e quindi venne inaugurato nel 1926. E poi la chicca, diciamo, di questa mostra è sicuramente il filmato, un filmato originale del 1926, un filmato d'epoca che mostra non soltanto il momento dell'inaugurazione del monumento, ma anche la storia di questa scultrice, che era una donna veramente particolare per quell'epoca.
4: Anche una mecenate.
5: Assolutamente. E poi lei non ha preso un compenso per il suo lavoro, e lo ha fatto proprio come omaggio alla città di Formia, tant'è che gli è stata data anche la cittadinanza onoraria.
6: Radio Formia informa. Sport. Sport.
3: La Laundromat Gaeta mette a segno un colpo importante in vista della prossima stagione di Serie C1 di calcio A5. La società di Patron Macone ha raggiunto l'accordo con Marco Elguache Guastaferro, giocatore universale con il fiuto del gol e grande esperienza sia nel calcio a 11 che nel futsal. Per Guastaferro, che nell'ultima stagione è stato uno degli attaccanti dell'insieme Formia in Serie C2, si tratta di un ritorno a Gaeta, dove aveva già difeso i colori del Country Club nella stagione 2011-2012. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Radio Formia, informa.
7: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
8: Ogni giorno.
7: Ogni giorno.
8: Stai ascoltando
7: Radio Formia.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

quanti capelli che hai non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni,

0: qua pronti come tutte le mattine, radioformi alle ore 7, alle ore 8 e 10, all'appuntamento con l'Esso Oroscopo. Siamo giunti al lunedì 27 luglio 2026, la chiesa ricorda San Pantaleone, martire. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, la pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che anticipano la festa della radio per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radiofomia.it. Eugenio Scintola in voce, la malida e preziosa Copezzetecca di Cusano. Siamo pronti a lettura 12 serie di Zotagari, cominciando come sempre con l'Ariete. In un cammino di mille miglia, cominciate con il muovere un passo. Questo è lo spirito giusto per occuparvi delle vostre noiose faccende quotidiane. Dall'Ariete al Toro. Mollate faccende domestiche, incombenze varie per una bella scampagnata. Un full immersion nella natura ha un effetto calmante sull'umore. Coltivate pensieri positivi e la strategia migliore. Dal Toro ai Gemelli, voglia di relax, soprattutto se il clima invita a stare bene a casa in compagnia di un buon libro, una vincente serie TV. Occhio alla circolazione, responsabile del senso di pesantezza. Dal Gemelli al Cancro, una giornata bestiale, illuminata dai raggi della bianca sfiora in Toro, in compagnia di amici, amore e famiglia, il tempo vola via allegramente. Dal Cancro al Leone, un po' di malinconia dovuta a qualche ricordo di troppo e un lieve malessere che non mi consente di affrontare adeguatamente la situazione. Investite tempo e energia per mettere a punto il benessere. Da Leone alla Vergine, influssi positivi sia per il lavoro sia per le amicizie. È necessario dare ascolto ai consigli di qualcuno che in passato vi ha saputo sostenere molto. Bilancia, un passo avanti e un indietro, così procedete verso il traguardo. Mantenendo questa andatura, senza dubbio andate al sicuro. Però che noia. Trovate il tempo per una camminata. Scorpione, la luna in posizione dall'altra parte del cielo, ma è in buona compagnia. Un problema assillante, parlandone può trovare una soluzione. Sagittario, non è la giornata di travolgenti entusiasmi. Cercate il piacere dolce di piccoli momenti di intimità. Scoprirete che la tenerezza può più dell'ostinazione. Capricorno, dolce la luna, amiche del vostro segno che vi accarezza con un trigono, atmosfera distensiva, una cena da master chef con gli amici. Acquario, la luna in Toro preannuncia un acquisto non preventivato, una questione domestica che vi tiene col fiato sospeso e la comunicativa che non vi aiuta molto. Almeno oggi staccate la spina e ricaricate le batterie. Concludiamo lo scoglio oggi di Pesci. La giornata scorre all'insegna della serenità, al momento perfetto per una mostra o per organizzare una cenetta con amici e parenti. Musica, poesia e disegno vi restituiscono il sorriso. Ebbene tutto anche questo lunedì 27 luglio 2026, radioformi all'appuntamento con l'oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Pantaleone martire. Il sole è già sotto le 6, tramonterà alle 20.59, la luna al primo quarto si eleverà alle 20.06, calerà domani mattina presto alle 3.21. Noi diamo gli auguri a Maria Grazia Cucinotto, che compie 58 anni, a John Ray Meyers, che compie 49 anni, e Clemente Russo, che compie 44 anni. Che dà da ricordare, 1940, Bugs Bunny debutta al cortometraggio Caccia al Coniglio e Wild Hair, regia di Tex Avery. La frase del giorno, acqua, coniglio e sale, a chi non te li chiede non darli. Ricordo che la luna, primo quarto, ci sarà oggi alle 14.32. Invece i pensieri questa mattina sono, nell'età matura, calma, senno e misura. Fatica e pena curvano la schiena. Per San Pantaleone il tempo è brontolone. Ancora buongiorno, buon lavoro, è tutto per questo lunedì 27 luglio 2026, all'appuntamento con l'oroscopo a tutti voi, una felice e serena giornata, buon inizio di settimana, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre a parte della regia, un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Benvenuti da Sandro Gionti. Una passeggiata sul lungomare si è trasformata in un intervento di salvataggio che ha evitato una possibile tragedia. È accaduto a Sperlonga, dove un agente della Polizia di Stato e due militari della Guardia di Finanza, tutti fuori servizio e in vacanza, hanno soccorso due giovani rimasti bloccati tra gli scogli a causa delle forti correnti. A raccontare l'episodio è stata la stessa Polizia di Stato attraverso i propri canali social. Protagonista della vicenda è Maria, agente in servizio presso la Polizia Scientifica di Napoli, che durante una passeggiata sul litorale ha notato un gruppo di persone indicare con preoccupazione verso il promontorio della Grotta Azzurra. Insieme a Domenico e Roberto, due militari della Guardia di Finanza, ha chiesto informazioni agli assistenti bagnanti, scoprendo che due ragazzi erano rimasti intrappolati tra gli scogli, impossibilità di rientrare a causa del mare sempre più agitato. Dopo aver allertato i soccorsi, i tre hanno deciso di intervenire immediatamente. Muniti di un salvagente e di una cima di sicurezza, i due finanzieri hanno raggiunto a nuoto i due giovani. La prima ad essere soccorsa è stata la ragazza, allo stremo delle forze, che è stata assicurata al dispositivo di salvataggio e trasportata al largo, dove l'altro agente nel frattempo era arrivato con un mezzo di soccorso per condurla in sicurezza fino alla riva. L'intervento però non era ancora concluso. I due soccorritori sono tornati verso la grotta per recuperare anche il ragazzo. Dopo averlo imbracato, hanno affrontato il ritorno a nuoto verso la spiaggia, nonostante il mare fosse diventato ancora più mosso. I tre sono riusciti a raggiungere infine la battigia insieme al giovane, tra i complimenti dei numerosi bagnanti che avevano seguito con il fiato sospeso tutte le fasi del salvataggio. I carabinieri delle stazioni di Ponza e Ventotene hanno eseguito nel weekend un articolato servizio di controllo del territorio sulle isole di Ponza e Ventotene, predisposto nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa in un periodo in cui si registra un notevole incremento delle presenze di turisti durante la stagione estiva. L'operazione, coordinata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, ha visto l'impiego dei militari delle stazioni delle due isole, del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Carabinieri Forestali di Spigli Saturnia. L'obiettivo perseguito è quello di assicurare un elevato livello di sicurezza a residenti e visitatori. Durante lo stesso servizio sono stati intensificati i controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa, dello spaccio e del consumo di stupefacenti, nonché delle violazioni al codice della strada, con particolare attenzione alla guida in stato di alterazione psicofisica e ai comportamenti suscettibili di compromettere la sicurezza della circolazione. Parallelamente, i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno effettuato verifiche presso attività commerciali e pubblici esercizi per accertare il rispetto della normativa in materia di lavoro a tutela dei lavoratori. E durante i controlli effettuati presso 7 esercizi pubblici delle due isole sono state comminate sanzioni amministrative per la somministrazione di bevande alcoliche a minorenni e per la mancata etichettatura di alimenti preimballati. Consolidare la raccolta differenziata e difendere la bandiera blu partendo dalle spiagge. È questo l'obiettivo della seconda edizione di Ecostelle, il progetto promosso dal Comune di Formia insieme alla Formia Rifiuti Zero, che torna dopo l'esperienza dello scorso anno con una formula che punta a coinvolgere stabilimenti balneari, turisti e cittadini nella tutela del litorale. L'introduzione del nuovo calendario di raccolta ha consentito alla città di incrementare in maniera costante la percentuale di raccolta differenziata, tanto che l'amministrazione guarda ora al traguardo dell'80%. Un obiettivo che passa inevitabilmente dai mesi estivi, quando l'aumento delle presenze sul territorio mette sotto pressione il sistema di raccolta. Per questo, gli stabilimenti balneari aderenti esporranno la bandiera ufficiale con la stella marina e lo slogan «Segui la rotta del riciclo», accompagnata da pannelli informativi dedicati alle corrette modalità di conferimento dei rifiuti. Come nella precedente edizione, i lidi parteciperanno inoltre ad una sorta di competizione sulla qualità della raccolta differenziata. fine stagione sarà assegnata all'Ecostella un riconoscimento tridimensionale realizzato in amido di mais, materiale biodegradabile scelto come simbolo dell'economia circolare. L'iniziativa non si limiterà agli stabilimenti balneari. Durante il fine settimana gli operatori della Formia Rifiuti Zero saranno presenti con un'isola ecologica mobile sia sulle spiagge libere sia sul Monte Redentore, offrendo un punto di raccolta per chi rientra dal mare o dalle escursioni e fornendo informazioni sul corretto conferimento dei rifiuti. Inoltre proseguirà la distribuzione di posacenere portatili per limitare l'abbandono dei mozziconi di sigaretta sull'arenile, una delle criticità più frequenti della stagione estiva. Il progetto si inserisce anche nel percorso che ha consentito a Formia di ottenere per il secondo anno consecutivo la bandiera blu per le spiagge di Gianola e Vindicio. La seconda edizione arriva mentre Formia si avvicina all'80% di raccolta differenziata, sottolinea il sindaco Gianluca Taddeo, un risultato che pochi anni fa sembrava lontano e che oggi è alla nostra portata e i benefici non restano sulla carta. Proprio grazie alla crescita della differenziata siamo riusciti ad abbassare la tariffa dell'8% nel biennio 2026-2027. Chi differenzia bene fa un favore all'ambiente e se lo ritrova in bolletta. Sulla stessa linea l'amministratore unico della Formia Rifiuti Zero, Raffaele Rizzo, secondo il quale il nuovo calendario ha prodotto risultati evidenti e il merito è in larga parte dei cittadini che hanno risposto con senso civico. È morto ieri l'avvocato Angelo Palmieri. A settembre avrebbe compiuto 94 anni. È stato uno dei più noti penalisti, decano delle toghe di Latina, un esempio per generazioni di avvocati che sono cresciuti con lui, con i suoi insegnamenti nelle aule di giustizia, in corte d'assise, nei processi in appello ed in Cassazione. Nella sua lunga e brillante carriera, iniziata oltre 60 anni fa, ha celebrato centinaia di processi in corte d'assise, dal massacro del Circeo all'omicidio Saccucci a Sezze. Ha difeso anche Gianfranco Urbani della banda della Magliana. Era stato premiato per i 60 anni di attività nel 2024 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con il prezioso riconoscimento Toga per sempre. Originario di Sperlonga, la città dove oggi alle 16:30 si svolgeranno i suoi funerali. Lascia la moglie Liliana, i figli Oreste, anche lui affermato avvocato, e Donatella, e i nipoti Giorgia e Angelo Francesco. Nella chiesa di San Carlo Borromeo, in piazza San Carlo a Gaeta, sarà presentato oggi alle 18 il libro di Carla Capomaccio, Il dolce sentire, Fox Editions, una raccolta di poesie contemporanee nate durante il primo lockdown, un libro in cui si invita il lettore a rallentare, riflettere, lasciandosi guidare dalla speranza, dal coraggio, dalla sensibilità e dall'altruismo. Gaeta ospita oggi la 14ª edizione di Gaeta in danza, musica e moda. Sul palco, al campo sportivo San Carlo, si alterneranno alcune scuole di danza del territorio e della Campania, tra cui Sueno Latino, Night Dance School di Tersigno, Aquado Talent School, Together Dance di Itri ed Escara Ballet Academy di Scauri. Ci sarà anche spazio per la moda. Tra gli ospiti della serata, il ballerino Valeriano Vaudo, noto per le sue collaborazioni con Rai e Mediaset. Tra gli ospiti della serata, anche il cantante William Imola. La conduzione dell'evento affidata a Valeria Martone, la direzione artistica di Roberto Flavio Pensiero. Questa sera alle 21:30, in piazza Aldo Moro a Formia, concerto di Tommaso Primo, tra le voci più originali della nuova scena cantautorale italiana. Poeta urbano, fuori dagli schemi, Tommaso Primo racconta Napoli e l'umanità. Il concerto, con ingresso libero, sarà un viaggio tra brani che parlano di identità, sogni, periferie e bellezza quotidiana. È stato rinviato a data da destinarsi a causa delle avverse condizioni meteo il docufilm in programma ieri presso la piazza dei Maestri Vetrai a Gaeta nell'ambito della rassegna Parole in Scena dedicato alla seconda parte di Elena a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. Sta riscuotendo notevole successo di critica e di pubblico la mostra celebrativa del centenario dell'inaugurazione del monumento ai caduti in Piazza della Vittoria a Formia, allestita presso lo spazio espositivo del punto IAT al piano terra del Palazzo Comunale di Formia e dedicata al capolavoro della scultrice australiana Dora Olsen. 15 artisti hanno raccolto la sfida di reinterpretare il monumento e l'universo espressivo di Dora Olsen attraverso opere originali ispirate ai simboli e alla forza evocativa della celebre scultura. La rassegna resterà aperta fino al 31 luglio. Ce ne parla Palma Aceto, una delle ideatrici, insieme a Renato Marchese.
0: Una mostra di grande significato, di grande importanza, una mostra dedicata alla scultrice, realizzatrice del monumento ai caduti in Piazza della Vittoria, Dora Olsen. Ne parliamo con Alma Aceto, che ha curato la mostra insieme ai suoi collaboratori Renato Marchese ed altri.
6: Questa in realtà è una mostra celebrativa in occasione del centenario dell'inaugurazione del monumento ai caduti, che fu appunto inaugurato il 19 luglio del 1926. Il monumento ai caduti, che mostra ad opera appunto di questa artista incredibile, una donna straordinaria di nome Dora Olsen, australiana, ma poi adottata in Italia, fu la sua seconda patria, e questa mostra in realtà contiene due momenti. C'è una parte documentaria dove c'è una raccolta di immagini che riguardano non solo il momento dell'inaugurazione del monumento, ma pure atti, certificati eccetera, che attestano proprio la commissione che venne offerta a quest'artista. Il tramite fu appunto il duca Tosti Valminuta, il quale frequentava gli ambienti romani, aveva una figura istituzionale ed era un amico di questa scultrice, per cui favorì l'approccio e fece in modo che questa commissione potesse appunto avvenire. Dopodiché lei iniziò a lavorare, dal 1924 fece il bozzetto, prima il bozzetto in creta, poi in gesso, poi in cera persa e poi finalmente la fusione in bronzo, e quindi venne inaugurato nel 1926. E poi la chicca, diciamo, di questa mostra è sicuramente il filmato, un filmato originale del 1926, un filmato d'epoca che mostra non soltanto il momento dell'inaugurazione del monumento, ma anche la storia di questa scultrice, che era una donna veramente particolare per quell'epoca.
0: Anche una mecenate.
6: Assolutamente. Poi lei non ha preso un compenso per il suo lavoro, e lo ha fatto proprio come omaggio alla città di Formia, tant'è che gli è stata data anche la cittadinanza onoraria.
7: Radio Formia informa.
5: La Laundromat Gaeta mette a segno un colpo importante in vista della prossima stagione di Serie C1 di calcio A5. La società di Patron Macone ha raggiunto l'accordo con Marco Elguache Guastaferro, giocatore universale con il fiuto del gol e grande esperienza sia nel calcio a 11 che nel futsal. Per Guastaferro, che nell'ultima stagione è stato uno degli attaccanti dell'insieme Formia in Serie C2, si tratta di un ritorno a Gaeta, dove aveva già difeso i colori del Country Club nella stagione 2011-2012. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
7: Radio Formia, informa.
8: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Sono le 7:35 minuti.
1: È lunedì 27 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Pantaleone. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, la mala erba non muore mai, consiglia di non abbassare la guardia nei confronti di quanto è negativo che, come la gramigna, sottrae spazio vitale. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1377, nella città croata di Ragusa, l'attuale Dubrovnik, veniva disposto l'isolamento per le persone in arrivo da zone dove infuriava la peste. Era uno dei primi casi di quarantena per legge. Nel 1694, con la sottoscrizione della Carta Reale, si fondava la Banca d'Inghilterra. Nel 1921 a Toronto Nicolae Paulescu isolava l'ormone dell'insulina. Nel 1929 la casa editrice Alpes di Milano pubblicava Gli Indifferenti, il primo romanzo di Alberto Moravia. Nel 1940 con il film Caccia al Coniglio debuttava il personaggio di Bugs Bunny e faceva il suo esordio anche la prima classifica al mondo dei singoli discografici più venduti, la pubblicava il giornale americano Billboard. Nel 1943 il primo ministro Pietro Badoglio disponeva lo scioglimento immediato del Partito Nazionale Fascista. Nel 1978 l'Italia approvava la legge sull'equo canone, che fissava i prezzi massimi per l'affitto delle abitazioni. Nel 1993 una serie di attentati in Italia uccideva 5 persone in via Palestro a Milano e colpiva le chiese di San Giorgio al Velabro e San Giovanni in Laterano a Roma. In tutto si contavano 34 feriti. Nel 1999, oro per Domenico Fioravanti nei 100 metri rana agli Europei di nuoto di Istanbul. Nel 2004 l'Italia varava la riforma delle pensioni. Si poteva lasciare a 60 anni con 35 anni di contributi, ma chi restava al lavoro otteneva un bonus del 32%. E nel 2014 Vincenzo Nibali vinceva il Tour de France di ciclismo, titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 16 anni prima con Marco Pantani. Nascevano il 27 luglio, nel 1452 il duca di Bari e di Milano Ludovico il Moro. Nel 1824 lo scrittore Alessandro Dumas figlio. Nel 1835 il poeta Giosuè Carducci e nel 1915 il cantante Mario Del Monaco. Sono nati oggi anche gli attori Adolfo Celi nel 1922 e Maria Grazia Cucinotta nel 1962, il cantante Peppino Di Capri nel 1939, il pugile due volte oro mondiale Clemente Russo nel 1982 e l'attrice Sara Zanier, nata in questo giorno nel 1983. Era l'ultima segnalazione per il 27 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Ponte Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Una passeggiata sul lungomare si è trasformata in un intervento di salvataggio che ha evitato una possibile tragedia. È accaduto a Sperlonga, dove un agente della Polizia di Stato e due militari della Guardia di Finanza, tutti fuori servizio e in vacanza, hanno soccorso due giovani rimasti bloccati tra gli scogli a causa delle forti correnti. A raccontare l'episodio è stata la stessa Polizia di Stato attraverso i propri canali social. Protagonista della vicenda è Maria, agente in servizio presso la Polizia Scientifica di Napoli, che durante una passeggiata sul litorale ha notato un gruppo di persone indicare con preoccupazione verso il promontorio della Grotta Azzurra. Insieme a Domenico e Roberto, due militari della Guardia di Finanza, ha chiesto informazioni agli assistenti bagnanti, scoprendo che due ragazzi erano rimasti intrappolati tra gli scogli, impossibilità di rientrare a causa del mare sempre più agitato. Dopo aver allertato i soccorsi, i tre hanno deciso di intervenire immediatamente. Muniti di un salvagente e di una cima di sicurezza, i due finanzieri hanno raggiunto a nuoto i due giovani. La prima ad essere soccorsa è stata la ragazza, allo stremo delle forze, che è stata assicurata al dispositivo di salvataggio e trasportata al largo, dove l'altro agente nel frattempo era arrivato con un mezzo di soccorso per condurla in sicurezza fino alla riva. L'intervento però non era ancora concluso. I due soccorritori sono tornati verso la grotta per recuperare anche il ragazzo. Dopo averlo imbracato, hanno affrontato il ritorno a nuoto verso la spiaggia, nonostante il mare fosse diventato ancora più mosso. I tre sono riusciti a raggiungere infine la battigia insieme al giovane, tra i complimenti dei numerosi bagnanti che avevano seguito con il fiato sospeso tutte le fasi del salvataggio. I carabinieri delle stazioni di Ponza e Ventotene hanno eseguito nel weekend un articolato servizio di controllo del territorio sulle isole di Ponza e Ventotene, predisposto nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa in un periodo in cui si registra un notevole incremento delle presenze di turisti durante la stagione estiva. L'operazione, coordinata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, ha visto l'impiego dei militari delle stazioni delle due isole, del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Carabinieri Forestali Spigli Saturnia. L'obiettivo perseguito è quello di assicurare un elevato livello di sicurezza a residenti e visitatori. Durante lo stesso servizio sono stati intensificati i controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa, dello spaccio e del consumo di stupefacenti, nonché delle violazioni al codice della strada, con particolare attenzione alla guida in stato di alterazione psicofisica e ai comportamenti suscettibili di compromettere la sicurezza della circolazione. Parallelamente, i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno effettuato verifiche presso attività commerciali e pubblici esercizi per accertare il rispetto della normativa in materia di lavoro a tutela dei lavoratori. E durante i controlli effettuati presso 7 esercizi pubblici delle due isole sono state comminate sanzioni amministrative per la somministrazione di bevande alcoliche a minorenni e per la mancata etichettatura di alimenti preimballati. Consolidare la raccolta differenziata e difendere la bandiera blu partendo dalle spiagge. È questo l'obiettivo della seconda edizione di Ecostelle, il progetto promosso dal Comune di Formia insieme alla Formia Rifiuti Zero, che torna dopo l'esperienza dello scorso anno con una formula che punta a coinvolgere stabilimenti balneari, turisti e cittadini nella tutela del litorale. L'introduzione del nuovo calendario di raccolta ha consentito alla città di incrementare in maniera costante la percentuale di raccolta differenziata, tanto che l'amministrazione guarda ora al traguardo dell'80%. Un obiettivo che passa inevitabilmente dai mesi estivi, quando l'aumento delle presenze sul territorio mette sotto pressione il sistema di raccolta. Per questo, gli stabilimenti balneari aderenti esporranno la bandiera ufficiale con la stella

0: Marina e lo slogan Segui la rotta del riciclo, accompagnata da pannelli informativi dedicati alle corrette modalità di conferimento dei rifiuti. Come nella precedente edizione, i lidi parteciperanno inoltre ad una sorta di competizione sulla qualità della raccolta differenziata. A fine stagione sarà assegnata all'Ecostella un riconoscimento tridimensionale realizzato in amido di mais, materiale biodegradabile scelto come simbolo dell'economia circolare. L'iniziativa non si limiterà agli stabilimenti balneari. Durante il fine settimana gli operatori della Formia Rifiuti Zero saranno presenti con un'isola ecologica mobile, sia sulle spiagge libere, sia sul Monte Redentore, offrendo un punto di raccolta per chi rientra dal mare o dalle escursioni e fornendo informazioni sul corretto conferimento dei rifiuti. Inoltre proseguirà la distribuzione di posacenere portatili per limitare l'abbandono dei mozziconi di sigaretta sull'arenile, una delle criticità più frequenti della stagione estiva. Il progetto si inserisce anche nel percorso che ha consentito a Formia di ottenere per il secondo anno consecutivo la bandiera blu per le spiagge di Gianola e Vindicio. La seconda edizione arriva mentre Formia si avvicina all'80% di raccolta differenziata, sottolinea il sindaco Gianluca Taddeo, un risultato che pochi anni fa sembrava lontano e che oggi è alla nostra portata e i benefici non restano sulla carta. Proprio grazie alla crescita della differenziata siamo riusciti ad abbassare la tariffa dell'8% nel biennio 2026-2027. Chi differenzia bene fa un favore all'ambiente e se lo ritrova in bolletta. Sulla stessa linea l'amministratore unico della Formia Rifiuti Zero, Raffaele Rizzo, secondo il quale il nuovo calendario ha prodotto risultati evidenti e il merito è in larga parte dei cittadini che hanno risposto con senso civico. È morto ieri l'avvocato Angelo Palmieri. A settembre avrebbe compiuto 94 anni. È stato uno dei più noti penalisti, decano delle toghe di Latina, un esempio per generazioni di avvocati che sono cresciuti con lui, con i suoi insegnamenti nelle aule di giustizia, in corte d'assise, nei processi in appello ed in Cassazione. Nella sua lunga e brillante carriera, iniziata oltre 60 anni fa, ha celebrato centinaia di processi in corte d'assise, dal massacro del Circeo all'omicidio Saccucci a Sezze. Ha difeso anche Gianfranco Urbani della banda della Magliana. Era stato premiato per i 60 anni di attività nel 2024 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con il prezioso riconoscimento Toga per sempre. Originario di Sperlonga, la città dove oggi alle 16.30 si svolgeranno i suoi funerali. Lascia la moglie Liliana, i figli Oreste, anche lui affermato avvocato, e Donatella, e i nipoti Giorgia e Angelo Francesco. Nella chiesa di San Carlo Borromeo, in piazza San Carlo a Gaeta, sarà presentato oggi alle 18 il libro di Carla Capomaccio, Il dolce sentire, Fox Editions, una raccolta di poesie contemporanee nate durante il primo lockdown, un libro in cui si invita il lettore a rallentare, riflettere, lasciandosi guidare dalla speranza, dal coraggio, dalla sensibilità e dall'altruismo. Gaeta ospita oggi la 14ª edizione di Gaeta in danza, musica e moda. Sul palco, al campo sportivo San Carlo, si alterneranno alcune scuole di danza del territorio e della Campania, tra cui Sueno Latino, Night Dance School di Dersigno, Aquado Talent School, Together Dance di Itri ed Escara Ballet Academy di Scauri. Ci sarà anche spazio per la moda. Tra gli ospiti della serata, il ballerino Valeriano Vaudo, noto per le sue collaborazioni con Rai e Mediaset. Tra gli ospiti della serata, anche il cantante William Imola, la conduzione dell'evento affidata a Valeria Martone, la direzione artistica di Roberto Flavio Pensiero. Questa sera alle 21.30 in piazza Aldo Moro a Formia, concerto di Tommaso I, tra le voci più originali della nuova scena cantautorale italiana. Poeta urbano, fuori dagli schemi, Tommaso I racconta Napoli e l'umanità. Il concerto, con ingresso libero, sarà un viaggio tra brani che parlano di identità, sogni, periferie e bellezza quotidiana. È stato rinviato a data da destinarsi a causa delle avverse condizioni meteo il docufilm in programma ieri presso la piazza dei Maestri Vetrai a Gaeta nell'ambito della rassegna Parole in Scena dedicato alla seconda parte di Elena a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. Sta riscuotendo notevole successo di critica e di pubblico la mostra celebrativa del centenario dell'inaugurazione del monumento ai caduti in Piazza della Vittoria a Formia, allestita presso lo spazio espositivo del punto IAT al piano terra del Palazzo Comunale di Formia e dedicata al capolavoro della scultrice australiana Dora Olsen. 15 artisti hanno raccolto la sfida di reinterpretare il monumento e l'universo espressivo di Dora Olsen attraverso opere originali ispirate ai simboli e alla forza evocativa della celebre scultura. La rassegna resterà aperta fino al 31 luglio. Ce ne parla Palma Aceto, una delle ideatrici insieme a Renato Marchese.
1: Una mostra di grande significato, di grande importanza, una mostra dedicata alla scultrice, realizzatrice del monumento ai caduti in Piazza della Vittoria, Dora Olsen. Ne parliamo con Alma Aceto, che ha curato la mostra insieme ai suoi collaboratori Renato Marchese ed altri.
2: Questa in realtà è una mostra celebrativa in occasione del centenario dell'inaugurazione del monumento ai caduti, che fu appunto inaugurato il 19 luglio del 1926. Il monumento ai caduti, che mostra ad opera appunto di questa artista incredibile, una donna straordinaria di nome Dora Olsen, australiana, ma poi adottata in Italia, fu la sua seconda patria, e questa mostra in realtà contiene due momenti. C'è una parte documentaria dove c'è una raccolta di immagini che riguardano non solo il momento dell'inaugurazione del monumento, ma pure atti, certificati eccetera, che attestano proprio la commissione che venne offerta a quest'artista. Il tramite fu appunto il duca Tosti Valminuta, il quale frequentava gli ambienti romani e aveva una figura istituzionale ed era un amico di questa scultrice, per cui favorì l'approccio e fece in modo che questa commissione potesse appunto avvenire. E dopodiché lei iniziò a lavorare, dal 1924 fece il bozzetto, prima il bozzetto in creta, poi in gesso, poi in cera persa e poi finalmente la fusione in bronzo, e quindi venne inaugurato nel 1926. E poi la chicca, diciamo, di questa mostra è sicuramente il filmato, un filmato originale del 1926, un filmato d'epoca che mostra non soltanto il momento dell'inaugurazione del monumento, ma anche la storia di questa scultrice, che era una donna veramente particolare per quell'epoca.
1: Anche una mecenate.
2: Assolutamente. E poi lei non ha preso un compenso per il suo lavoro, e lo ha fatto proprio come omaggio alla città di Formia, tant'è che gli è stata data anche la cittadinanza onoraria.
3: Radio Formia informa.
0: La Laundromat Gaeta mette a segno un colpo importante in vista della prossima stagione di Serie C1 di calcio A5. La società di Patron Macone ha raggiunto l'accordo con Marco Elguache Guastaferro, giocatore universale con il fiuto del gol e grande esperienza sia nel calcio a 11 che nel futsal. Per Guastaferro, che nell'ultima stagione è stato uno degli attaccanti dell'insieme Formia in Serie C2, si tratta di un ritorno a Gaeta, dove aveva già difeso i colori del Country Club nella stagione 2011-2012. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

il tuo maglione lungo sulle mani, quel seno che non è cresciuto più, le corse in bicicletta primavera, il vento profumava anche di te, di questo tempo in due solo fotografie. E così lontani noi, pensiamo ancora a noi,

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

Eccoci qua pronti con tutte le mattine radioformi alle ore 7, alle ore 8 e 10 all'appuntamento con l'Esseo Oroscopo. Siamo giunti a lunedì 27 luglio 2026, la chiesa ricorda San Pantaleone, martire. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, la pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che anticipano la festa accelerata per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Scintola in voce, la malida e preziosa come Zedeca di Custano. Siamo pronti a lettura 12 segni zodiacali, cominciando come sempre con l'Ariete. In un cammino di mille miglia cominciate con il muovere un passo. Questo è lo spirito giusto per occuparvi delle vostre noiose faccende quotidiane. Dall'Ariete al Toro. Mollate faccende domestiche, incombenze varie per una bella scampagnata. Un full immersion nella natura ha un effetto calmante sull'umore. Coltivate pensieri positivi e la strategia migliore. Dal Toro ai Gemelli, voglia di relax, soprattutto se il clima invita a stare bene a casa in compagnia di un buon libro, un vincente serie TV. Occhio alla circolazione, responsabile del senso di pesantezza. Dal Gemelli al Cancro, una giornata bestiale, illuminata dai raggi della bianca sfiora in Toro, in compagnia di amici, amore e famiglia, il tempo vola via allegramente. Dal Cancro al Leone, un po' di malinconia dovuta a qualche ricordo di troppo e un lieve malessere che non mi consente di affrontare adeguatamente la situazione. Investite tempo e energie per mettere a punto il benessere. Dal Leone alla Vergine, influssi positivi sia per il lavoro sia per le amicizie. È necessario dare ascolto ai consigli di qualcuno che in passato vi ha saputo sostenere molto. Bilancia, un passo avanti e un indietro, così procedete verso il traguardo. Mantenendo questa andatura, senza dubbio andate al sicuro. Però che noia, trovate il tempo per una camminata. Scorpione, la luna in posizione dall'altra parte del cielo, ma è in buona compagnia. Un problema assillante, parlandone può trovare una soluzione. Sagittario, non è la giornata di travolgenti entusiasmi. Cercate il piacere dolce di piccoli momenti di intimità. Scoprirete che la tenerezza può più dell'ostinazione. Capricorno, dolce la luna, amiche del vostro segno che vi accarezza con un trigono, atmosfera difensiva, una cena da master chef con gli amici. Acquario, la luna in Toro preannuncia un acquisto non preventivato, una questione domestica che vi tiene col fiato sospeso e la comunicativa che non vi aiuta molto. Almeno oggi staccate la spina e ricaricate le batterie. Concludiamo la squadra di giri pesci. La giornata scorre all'insegna della serenità, al momento perfetto per una mostra o per organizzare una cenetta con amici e parenti. Musica, poesia e disegno vi restituiscono il sorriso. Ebbene tutto anche questo lunedì 27 luglio 2026, radioformi all'appuntamento con l'Esseo Oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Pantaleone martire, il sole è già sotto le 6, tramonterà alle 20.59, la luna al primo quarto si leverà alle 20.06, calerà domani mattina presto alle 3.21. Noi diamo gli auguri a Maria Grazia Cucinotto, che compie 58 anni, a Joan Ray Meyers, che compie 49 anni, e Clemente Russo, che compie 44 anni. Che dà da ricordare, 1940, Bugs Bunny debutta al cortometraggio Caccia al Coniglio e Wild Hare, regia di Tex Avery. La frase del giorno: acqua, coniglio e sale, a chi non te li chiede non darli. Ricordo che la luna primo quarto ci sarà oggi alle 14.32. Invece i pensieri questa mattina sono: nell'età matura, calma, senno e misura. Fatica e pena curvano la schiena. Per San Pantaleone il tempo è brontolone.
Ancora buongiorno, buon lavoro, saluto, è tutto per questo lunedì 27 luglio 2026, all'appuntamento con questo oroscopo a tutti voi, una felice e serena giornata, buon inizio di settimana, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre a questa parte della regia, un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.

via l'armadio, dare la colpa a chi ti sta vicino, accusarmi di essere ancora troppo bambino. Non servirà sentire il tuo profumo, poi svegliarti tutte le mattine. Adesso so cosa vuol dire volerti senza fine.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: karaoke. Ah.
1: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Sono le 9:02. È lunedì 27 luglio 2026, la chiesa ricorda San Pantaleone. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, la mala erba non muore mai, consiglia di non abbassare la guardia nei confronti di quanto è negativo che, come la gramigna, sottrae spazio vitale. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1377, nella città croata di Ragusa, l'attuale Dubrovnik, veniva disposto l'isolamento per le persone in arrivo da zone dove infuriava la peste. Era uno dei primi casi di quarantena per legge. Nel 1694, con la sottoscrizione della Carta Reale, si fondava la Banca d'Inghilterra. Nel 1921 a Toronto Nicolae Paulescu isolava l'ormone dell'insulina. Nel 1929 la casa editrice Alpes di Milano pubblicava Gli Indifferenti, il primo romanzo di Alberto Moravia. Nel 1940 con il film Caccia al Coniglio debuttava il personaggio di Bugs Bunny e faceva il suo esordio anche la prima classifica al mondo dei singoli discografici più venduti, la pubblicava il giornale americano Billboard. Nel 1943 il primo ministro Pietro Badoglio disponeva lo scioglimento immediato del Partito Nazionale Fascista. Nel 1978 l'Italia approvava la legge sull'equo canone che fissava i prezzi massimi per l'affitto delle abitazioni. Nel 1993 una serie di attentati in Italia uccideva 5 persone in via Palestro a Milano e colpiva le chiese di San Giorgio al Velabro e San Giovanni in Laterano a Roma. In tutto si contavano 34 feriti. Nel 1999, oro per Domenico Fioravanti nei 100 metri rana agli Europei di nuoto di Istanbul. Nel 2004 l'Italia varava la riforma delle pensioni. Si poteva lasciare a 60 anni con 35 anni di contributi, ma chi restava al lavoro otteneva un bonus del 32%. E nel 2014 Vincenzo Nibali vinceva il Tour de France di ciclismo, titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 16 anni prima con Marco Pantani. Nascevano il 27 luglio, nel 1452 il duca di Bari e di Milano Ludovico il Moro. Nel 1824 lo scrittore Alessandro Dumas figlio. Nel 1835 il poeta Giosuè Carducci e nel 1915 il cantante Mario Del Monaco. Sono nati oggi anche gli attori Adolfo Celi nel 1922 e Maria Grazia Cucinotta nel 1962, il cantante Peppino Di Capri nel 1939, il pugile due volte oro mondiale Clemente Russo nel 1982 e l'attrice Sara Zanier, nata in questo giorno nel 1983. Era l'ultima segnalazione per il 27 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

estate. Tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate a finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
5: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
6: credere nel futuro.
5: Radio Formia.
6: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
5: Di sempre.

0: Astral Infomobilità.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Rieti e Viterbo. Traffico abbastanza regolare in provincia di Viterbo. Nel centro cittadino si segnalano brevi code su via Cassia, via Santa Maria in Gradi e via Le Fiume. In provincia, sempre sulla Cassia, segnaliamo brevi code all'altezza di Vetralla, Capranica e Sutri. Passiamo a Rieti, anche qui al momento il traffico è abbastanza regolare. Abbiamo rallentamenti sulla Salaria Bis, sulla strada del Terminillo e sulla Salaria per l'Aquila. Infine, per il trasporto pubblico, sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo, tratta extraurbana, proseguono i lavori di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura ferroviaria. Il servizio, parzialmente interrotto tra le stazioni di Valerano e di Viterbo, è garantito dai bus sostitutivi tra le stazioni di Viganello e di Viterbo e tornerà a regolare dal 7 settembre. Da Federico Di Lerri, Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito, vi lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po' mi fa ridere.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Una passeggiata sul lungomare si è trasformata in un intervento di salvataggio che ha evitato una possibile tragedia. È accaduto a Sperlonga, dove un agente della Polizia di Stato e due militari della Guardia di Finanza, tutti fuori servizio e in vacanza, hanno soccorso due giovani rimasti bloccati tra gli scogli a causa delle forti correnti. A raccontare l'episodio è stata la stessa Polizia di Stato attraverso i propri canali social. Protagonista della vicenda è Maria, agente in servizio presso la Polizia Scientifica di Napoli, che durante una passeggiata sul litorale ha notato un gruppo di persone indicare con preoccupazione verso il promontorio della Grotta Azzurra. Insieme a Domenico e Roberto, due militari della Guardia di Finanza, ha chiesto informazioni agli assistenti bagnanti, scoprendo che due ragazzi erano rimasti intrappolati tra gli scogli, impossibilità di rientrare a causa del mare sempre più agitato. Dopo aver allertato i soccorsi, i tre hanno deciso di intervenire immediatamente. Muniti di un salvagente e di una cima di sicurezza, i due finanzieri hanno raggiunto a nuoto i due giovani. La prima ad essere soccorsa è stata la ragazza, allo stremo delle forze, che è stata assicurata al dispositivo di salvataggio e trasportata al largo, dove l'altro agente nel frattempo era arrivato con un mezzo di soccorso per condurla in sicurezza fino alla riva. L'intervento però non era ancora concluso. I due soccorritori sono tornati verso la grotta per recuperare anche il ragazzo. Dopo averlo imbracato, hanno affrontato il ritorno a nuoto verso la spiaggia, nonostante il mare fosse diventato ancora più mosso. I tre sono riusciti a raggiungere infine la battigia insieme al giovane, tra i complimenti dei numerosi bagnanti che avevano seguito con il fiato sospeso tutte le fasi del salvataggio. I carabinieri delle stazioni di Ponza e Ventotene hanno eseguito nel weekend un articolato servizio di controllo del territorio sulle isole di Ponza e Ventotene, predisposto nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa in un periodo in cui si registra un notevole incremento delle presenze di turisti durante la stagione estiva. L'operazione, coordinata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, ha visto l'impiego dei militari delle stazioni delle due isole, del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Carabinieri Forestali di Spigli Saturnia. L'obiettivo perseguito è quello di assicurare un elevato livello di sicurezza a residenti e visitatori. Durante lo stesso servizio sono stati intensificati i controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa, dello spaccio e del consumo di stupefacenti, nonché delle violazioni al codice della strada, con particolare attenzione alla guida in stato di alterazione psicofisica e dai comportamenti suscettibili di compromettere la sicurezza della circolazione. Parallelamente, i militari del nucleo ispettorato del lavoro hanno effettuato verifiche presso attività commerciali e pubblici esercizi per accertare il rispetto della normativa in materia di lavoro a tutela dei lavoratori. E durante i controlli effettuati presso 7 esercizi pubblici delle due isole sono state comminate sanzioni amministrative per la somministrazione di bevande alcoliche a minorenni e per la mancata etichettatura di alimenti preimballati. Consolidare la raccolta differenziata e difendere la bandiera blu partendo dalle spiagge. È questo l'obiettivo della seconda edizione di Ecostelle, il progetto promosso dal Comune di Formia insieme alla Formia Rifiuti Zero, che torna dopo l'esperienza dello scorso anno con una formula che punta a coinvolgere stabilimenti balneari, turisti e cittadini nella tutela del litorale. L'introduzione del nuovo calendario di raccolta ha consentito alla città di incrementare in maniera costante la percentuale di raccolta differenziata, tanto che l'amministrazione guarda ora al traguardo dell'80%, un obiettivo che passa inevitabilmente dai mesi estivi, quando l'aumento delle presenze sul territorio mette sotto pressione il sistema di raccolta. Per questo, gli stabilimenti balneari aderenti esporranno la bandiera ufficiale con la stella marina e lo slogan «Segui la rotta del riciclo», accompagnata da pannelli informativi dedicati alle corrette modalità di conferimento dei rifiuti. Come nella precedente edizione, i lidi parteciperanno inoltre ad una sorta di competizione sulla qualità della raccolta differenziata. A fine stagione sarà assegnata l'Ecostella, un riconoscimento tridimensionale realizzato in amido di mais, materiale biodegradabile scelto come simbolo dell'economia circolare. L'iniziativa non si limiterà agli stabilimenti balneari. Durante il fine settimana gli operatori della Formia Rifiuti Zero saranno presenti con un'isola ecologica mobile, sia sulle spiagge libere, sia sul Monte Redentore, offrendo un punto di raccolta per chi rientra dal mare o dalle escursioni e fornendo informazioni sul corretto conferimento dei rifiuti. Inoltre proseguirà la distribuzione di posacenere portatili per limitare l'abbandono dei mozziconi di sigaretta sull'arenile, una delle criticità più frequenti della stagione estiva. Il progetto si inserisce anche nel percorso che ha consentito a Formia di ottenere per il secondo anno consecutivo la bandiera blu per le spiagge di Gianola e Vindicio. La seconda edizione arriva mentre Formia si avvicina all'80% di raccolta differenziata, sottolinea il sindaco Gianluca Taddeo, un risultato che pochi anni fa sembrava lontano e che oggi è alla nostra portata e i benefici non restano sulla carta. Proprio grazie alla crescita della differenziata siamo riusciti ad abbassare la tariffa dell'8% nel biennio 2026-2027. Chi differenzia bene fa un favore all'ambiente e se lo ritrova in bolletta. Sulla stessa linea l'amministratore unico della Formia Rifiuti Zero, Raffaele Rizzo, secondo il quale il nuovo calendario ha prodotto risultati evidenti e il merito è in larga parte dei cittadini che hanno risposto con senso civico. È morto ieri l'avvocato Angelo Palmieri. A settembre avrebbe compiuto 94 anni. È stato uno dei più noti penalisti, decano delle toghe di Latina, un esempio per generazioni di avvocati che sono cresciuti con lui, con i suoi insegnamenti nelle aule di giustizia, in corte d'assise, nei processi in appello ed in Cassazione. Nella sua lunga e brillante carriera, iniziata oltre 60 anni fa, ha celebrato centinaia di processi in corte d'assise, dal massacro del Circeo all'omicidio Saccucci a Sezze. Ha difeso anche Gianfranco Urbani della banda della Magliana. Era stato premiato per i 60 anni di attività nel 2024 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con il prezioso riconoscimento Toga per sempre. Originario di Sperlonga, la città dove oggi alle 16:30 si svolgeranno i suoi funerali. Lascia la moglie Liliana, i figli Oreste, anche lui affermato avvocato, e Donatella, e i nipoti Giorgia e Angelo Francesco. Nella chiesa di San Carlo Borromeo, in piazza San Carlo a Gaeta, sarà presentato oggi alle 18 il libro di Carla Capomaccio, Il dolce sentire, Fox Editions, una raccolta di poesie contemporanee nate durante il primo lockdown, un libro in cui si invita il lettore a rallentare, riflettere, lasciandosi guidare dalla speranza, dal coraggio, dalla sensibilità e dall'altruismo. Questa sera alle 21:30 in piazza Aldo Moro a Formia, concerto di Tommaso I, tra le voci più originali della nuova scena cantautorale italiana. Poeta urbano, fuori dagli schemi, Tommaso I racconta Napoli e l'umanità. Il concerto, con ingresso libero, sarà un viaggio tra brani che parlano di identità, sogni, periferie e bellezza quotidiana. è stato rinviato a data da destinarsi a causa delle avverse condizioni meteo il docufilm in programma ieri presso la piazza dei Maestri Vetrai a Gaeta nell'ambito della rassegna Parole in Scena dedicato alla seconda parte di Elena a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. Sta riscuotendo notevole successo di critica e di pubblico la mostra celebrativa del centenario dell'inaugurazione del monumento ai caduti in Piazza della Vittoria a Formia, allestita presso lo spazio espositivo del punto IAT al piano terra del Palazzo Comunale di Formia e dedicata al capolavoro della scultrice australiana Dora Olsen. 15 artisti hanno raccolto la sfida di reinterpretare il monumento e l'universo espressivo di Dora Olsen attraverso opere originali ispirate ai simboli e alla forza evocativa della celebre scultura. La rassegna resterà aperta fino al 31 luglio. Ce ne parla Palma Aceto, una delle ideatrici insieme a Renato Marchese.
3: Una mostra di grande significato, di grande importanza, una mostra dedicata alla scultrice, realizzatrice del monumento ai caduti in Piazza della Vittoria, Dora Olsen. Ne parliamo con Alma Aceto, che ha curato la mostra insieme ai suoi collaboratori Renato Marchese ed altri.
4: Questa in realtà è una mostra celebrativa in occasione del centenario dell'inaugurazione del monumento ai caduti, che fu appunto inaugurato il 19 luglio del 1926. Il monumento ai caduti che mostra ad opera appunto di questa artista incredibile, una donna straordinaria di nome Dora Olsen, australiana, ma poi adottata in Italia, fu la sua seconda patria, e questa mostra in realtà contiene due momenti. C'è una parte documentaria dove c'è una raccolta di immagini che riguardano non solo il momento dell'inaugurazione del monumento, ma pure atti, certificati eccetera, che attestano proprio la commissione che venne offerta a quest'artista. Il tramite fu appunto il duca Tosti di Valminuta, il quale frequentava gli ambienti romani e aveva una figura istituzionale ed era un amico di questa scultrice, per cui favorì l'approccio e fece in modo che questa commissione potesse appunto avvenire. Dopodiché lei iniziò a lavorare, dal 1924 fece il bozzetto, prima il bozzetto in creta, poi in gesso, poi in cera persa e poi finalmente la fusione in bronzo, e quindi venne inaugurato nel 1926. E poi la chicca, diciamo, di questa mostra è sicuramente il filmato, un filmato originale del 1926, un filmato d'epoca che mostra non soltanto il momento dell'inaugurazione del monumento, ma anche la storia di questa scultrice, che era una donna veramente particolare per quell'epoca.
3: Anche una mecenate.
4: Assolutamente. E poi lei non ha preso un compenso per il suo lavoro, e lo ha fatto proprio come omaggio alla città di Formia, tant'è che gli è stata data anche la cittadinanza onoraria.
5: Radio Formia informa. Sport. Sport.
2: La Laundromat Gaeta mette a segno un colpo importante in vista della prossima stagione di Serie C1 di calcio A5. La società di Patron Macone ha raggiunto l'accordo con Marco Elguache Guastaferro, giocatore universale con il fiuto del gol e grande esperienza sia nel calcio a 11 che nel futsal. Per Guastaferro, che nell'ultima stagione è stato uno degli attaccanti dell'insieme Formia in Serie C2, si tratta di un ritorno a Gaeta, dove aveva già difeso i colori del Country Club nella stagione 2011-2012. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io

0: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2

0: P2, varianti Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Una passeggiata sul lungomare si è trasformata in un intervento di salvataggio che ha evitato una possibile tragedia. È accaduto a Sperlonga, dove un agente della Polizia di Stato e due militari della Guardia di Finanza, tutti fuori servizio e in vacanza, hanno soccorso due giovani rimasti bloccati tra gli scogli a causa delle forti correnti. A raccontare l'episodio è stata la stessa Polizia di Stato attraverso i propri canali social. Protagonista della vicenda è Maria, agente in servizio presso la Polizia Scientifica di Napoli, che durante una passeggiata sul litorale ha notato un gruppo di persone indicare con preoccupazione verso il promontorio della Grotta Azzurra. Insieme a Domenico e Roberto, due militari della Guardia di Finanza, ha chiesto informazioni agli assistenti bagnanti, scoprendo che due ragazzi erano rimasti intrappolati tra gli scogli, impossibilità di rientrare a causa del mare sempre più agitato. Dopo aver allertato i soccorsi, i tre hanno deciso di intervenire immediatamente. Muniti di un salvagente e di una cima di sicurezza, i due finanzieri hanno raggiunto a nuoto i due giovani. La prima ad essere soccorsa è stata la ragazza, allo stremo delle forze, che è stata assicurata al dispositivo di salvataggio e trasportata al largo, dove l'altro agente nel frattempo era arrivato con un mezzo di soccorso per condurla in sicurezza fino alla riva. L'intervento però non era ancora concluso. I due soccorritori sono tornati verso la grotta per recuperare anche il ragazzo. Dopo averlo imbracato, hanno affrontato il ritorno a nuoto verso la spiaggia, nonostante il mare fosse diventato ancora più mosso. I tre sono riusciti a raggiungere infine la battigia insieme al giovane, tra i complimenti dei numerosi bagnanti che avevano seguito con il fiato sospeso tutte le fasi del salvataggio. I carabinieri delle stazioni di Ponza e Ventotene hanno eseguito nel weekend un articolato servizio di controllo del territorio sulle isole di Ponza e Ventotene, predisposto nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa in un periodo in cui si registra un notevole incremento delle presenze di turisti durante la stagione estiva. L'operazione, coordinata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, ha visto l'impiego dei militari delle stazioni delle due isole, del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Carabinieri Forestali di Spigli Saturnia. L'obiettivo perseguito è quello di assicurare un elevato livello di sicurezza a residenti e visitatori. Durante lo stesso servizio sono stati intensificati i controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa, dello spaccio e del consumo di stupefacenti, nonché delle violazioni al codice della strada, con particolare attenzione alla guida in stato di alterazione psicofisica e ai comportamenti suscettibili di compromettere la sicurezza della circolazione. Parallelamente, i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno effettuato verifiche presso attività commerciali e pubblici esercizi per accertare il rispetto della normativa in materia di lavoro a tutela dei lavoratori. E durante i controlli effettuati presso 7 esercizi pubblici delle due isole sono state comminate sanzioni amministrative per la somministrazione di bevande alcoliche a minorenni e per la mancata etichettatura di alimenti preimballati. Consolidare la raccolta differenziata e difendere la bandiera blu partendo dalle spiagge. È questo l'obiettivo della seconda edizione di Ecostelle, il progetto promosso dal Comune di Formia insieme alla Formia Rifiuti Zero, che torna dopo l'esperienza dello scorso anno con una formula che punta a coinvolgere stabilimenti balneari, turisti e cittadini nella tutela del litorale. L'introduzione del nuovo calendario di raccolta ha consentito alla città di incrementare in maniera costante la percentuale di raccolta differenziata, tanto che l'amministrazione guarda ora al traguardo dell'80%. Un obiettivo che passa inevitabilmente dai mesi estivi, quando l'aumento delle presenze sul territorio mette sotto pressione il sistema di raccolta. Per questo, gli stabilimenti balneari aderenti esporranno la bandiera ufficiale con la stella marina e lo slogan «Segui la rotta del riciclo», accompagnata da pannelli informativi dedicati alle corrette modalità di conferimento dei rifiuti. Come nella precedente edizione, i lidi parteciperanno inoltre ad una sorta di competizione sulla qualità della raccolta differenziata. A fine stagione sarà assegnata all'Ecostella un riconoscimento tridimensionale realizzato in amido di mais, materiale biodegradabile scelto come simbolo dell'economia circolare. L'iniziativa non si limiterà agli stabilimenti balneari. Durante il fine settimana gli operatori della Formia Rifiuti Zero saranno presenti con un'isola ecologica mobile sia sulle spiagge libere sia sul Monte Redentore, offrendo un punto di raccolta per chi rientra dal mare o dalle escursioni e fornendo informazioni sul corretto conferimento dei rifiuti. Inoltre proseguirà la distribuzione di posacenere portatili per limitare l'abbandono dei mozziconi di sigaretta sull'arenile, una delle criticità più frequenti della stagione estiva. Il progetto si inserisce anche nel percorso che ha consentito a Formia di ottenere per il secondo anno consecutivo la bandiera blu per le spiagge di Gianola e Vindicio. La seconda edizione arriva mentre Formia si avvicina all'80% di raccolta differenziata, sottolinea il sindaco Gianluca Taddeo, un risultato che pochi anni fa sembrava lontano e che oggi è alla nostra portata e i benefici non restano sulla carta. Proprio grazie alla crescita della differenziata siamo riusciti ad abbassare la tariffa dell'8% nel biennio 2026-2027. Chi differenzia bene fa un favore all'ambiente e se lo ritrova in bolletta. Sulla stessa linea l'amministratore unico della Formia Rifiuti Zero, Raffaele Rizzo, secondo il quale il nuovo calendario ha prodotto risultati evidenti e il merito è in larga parte dei cittadini che hanno risposto con senso civico. È morto ieri l'avvocato Angelo Palmieri. A settembre avrebbe compiuto 94 anni. È stato uno dei più noti penalisti, decano delle toghe di Latina, un esempio per generazioni di avvocati che sono cresciuti con lui, con i suoi insegnamenti nelle aule di giustizia, in corte d'assise, nei processi in appello ed in Cassazione. Nella sua lunga e brillante carriera, iniziata oltre 60 anni fa, ha celebrato centinaia di processi in corte d'assise, dal massacro del Circeo all'omicidio Saccucci a Sezze. Ha difeso anche Gianfranco Urbani della banda della Magliana. Era stato premiato per i 60 anni di attività nel 2024 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con il prezioso riconoscimento Toga per sempre. Originario di Sperlonga, la città dove oggi alle 16:30 si svolgeranno i suoi funerali. Lascia la moglie Liliana, i figli Oreste, anche lui affermato avvocato, e Donatella, e i nipoti Giorgia e Angelo Francesco. Nella chiesa di San Carlo Borromeo, in piazza San Carlo a Gaeta, sarà presentato oggi alle 18 il libro di Carla Capomaccio, Il dolce sentire, Fox Editions, una raccolta di poesie contemporanee nate durante il primo lockdown, un libro in cui si invita il lettore a rallentare, riflettere, lasciandosi guidare dalla speranza, dal coraggio, dalla sensibilità e dall'altruismo. Questa sera alle 21:30 in piazza Aldo Moro a Formia, concerto di Tommaso I, tra le voci più originali della nuova scena cantautorale italiana. Poeta urbano, fuori dagli schemi, Tommaso I racconta Napoli e l'umanità. Il concerto, con ingresso libero, sarà un viaggio tra brani che parlano di identità, sogni, periferie e bellezza quotidiana. È stato rinviato a data da destinarsi a causa delle avverse condizioni meteo il docufilm in programma ieri presso la piazza dei Maestri Vetrai a Gaeta nell'ambito della rassegna Parole in Scena dedicato alla seconda parte di Elena a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. Sta riscuotendo notevole successo di critica e di pubblico la mostra celebrativa del centenario dell'inaugurazione del monumento ai caduti in Piazza della Vittoria a Formia, allestita presso lo spazio espositivo del punto IAT al piano terra del Palazzo Comunale di Formia e dedicata al capolavoro della scultrice australiana Dora Olsen. 15 artisti hanno raccolto la sfida di reinterpretare il monumento e l'universo espressivo di Dora Olsen attraverso opere originali ispirate ai simboli e alla forza evocativa della celebre scultura. La rassegna resterà aperta fino al 31 luglio. Ce ne parla Palma Aceto, una delle ideatrici insieme a Renato Marchese.
4: Una mostra di grande significato, di grande importanza, una mostra dedicata alla scultrice, realizzatrice del monumento ai caduti in Piazza della Vittoria, Dora Olsen. Ne parliamo con con Almaceto, che ha curato la mostra insieme ai suoi collaboratori, Renato Marchese ed altri.
5: Questa in realtà è una mostra celebrativa in occasione del centenario dell'inaugurazione del monumento ai caduti, che fu appunto inaugurato il 19 luglio del 1926. Il monumento ai caduti, che mostra ad opera appunto di questa artista incredibile, una donna straordinaria, di nome Dora Olsen, australiana, ma poi adottata in Italia, fu la sua seconda patria. E questa mostra in realtà contiene due momenti: c'è una parte documentaria dove c'è una raccolta di immagini che riguardano non solo il momento dell'inaugurazione del monumento, ma pure atti, certificati, eccetera, che attestano proprio la commissione che venne offerta a quest'artista. Il tramite fu appunto il duca Tosti di Valminuta, il quale frequentava gli ambienti romani e aveva una figura istituzionale ed era un amico di questa scultrice, per cui favorì l'approccio e fece in modo che questa commissione potesse appunto avvenire. E dopodiché lei iniziò a lavorare, dal 1924 fece il bozzetto, prima il bozzetto in creta, poi in gesso, poi in cera persa e poi finalmente la fusione in bronzo, e quindi venne inaugurato nel 1926. E poi la chicca, diciamo, di questa mostra è sicuramente il filmato, un filmato originale del 1926, un filmato d'epoca che mostra non soltanto il momento dell'inaugurazione del monumento, ma anche la storia di questa scultrice, che era una donna veramente particolare per quell'epoca.
4: Anche una mecenate.
5: Assolutamente. Poi lei non ha preso un compenso per il suo lavoro, e lo ha fatto proprio come omaggio alla città di Formia, tant'è che gli è stata data anche la cittadinanza onoraria.
6: Radio Formia informa.
3: La Laundromat Gaeta mette a segno un colpo importante in vista della prossima stagione di Serie C1 di calcio A5. La società di Patron Macone ha raggiunto l'accordo con Marco Elguache Guastaferro, giocatore universale con il fiuto del gol e grande esperienza sia nel calcio A11 che nel futsal. Per Guastaferro, che nell'ultima stagione è stato uno degli attaccanti dell'insieme Formia in Serie C2, si tratta di un ritorno a Gaeta, dove aveva già difeso i colori del Country Club nella stagione 2011-2012. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
7: Astral Infomobilità.
8: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Rieti e Viterbo. Traffico abbastanza regolare in provincia di Viterbo. Nel centro cittadino si segnalano brevi code su via Cassia, via Santa Maria in Gradi e via Le Fiume. In provincia, sempre sulla Cassia, segnaliamo brevi code all'altezza di Vetralla, Capranica e Sutri. Passiamo a Rieti, anche qui al momento il traffico è abbastanza regolare. Abbiamo rallentamenti sulla Salaria Bis, sulla strada del Terminillo e sulla Salaria per l'Aquila. Infine, per il trasporto pubblico, sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo, tratta extraurbana, proseguono lavori di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura ferroviaria. Il servizio, parzialmente interrotto tra le stazioni di Valerano e di Viterbo, è garantito dai bus sostitutivi tra le stazioni di Viganello e di Viterbo e tornerà a regolare dal 7 settembre. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito, vi lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
9: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
7: Un servizio della Regione Lazio.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

Naturalmente questa è la nostra sigla, buona settimana per quanto ci riguarda. Allora andiamo avanti con la giornata. Oggi la chiesa ricorda San Pantaleone martire, poi Santa Natalia e compagni martiri, San Beata Lucia. Beata Lucia Bufalari, e questo è il nome da ricordare. Allora, se la superbia fosse un'arte, molti sarebbero dottori. Questo è quello che ci ricorda l'indovino. Siamo all'appuntamento del lunedì. Buona settimana ancora una volta. Bene, archiviata anche la festività di Sant'Anna. Andiamo avanti con la nostra trasmissione, ma ancora per poco. Andiamo avanti. Musica.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
0: Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica e

0: Intrattenimento. La domenica aperitivo è dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
1: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Una passeggiata sul lungomare si è trasformata in un intervento di salvataggio che ha evitato una possibile tragedia. È accaduto a Sperlonga, dove un agente della Polizia di Stato e due militari della Guardia di Finanza, tutti fuori servizio e in vacanza, hanno soccorso due giovani rimasti bloccati tra gli scogli a causa delle forti correnti. A raccontare l'episodio è stata la stessa Polizia di Stato attraverso i propri canali social. Protagonista della vicenda è Maria, agente in servizio presso la Polizia Scientifica di Napoli, che durante una passeggiata sul litorale ha notato un gruppo di persone indicare con preoccupazione verso il promontorio della Grotta Azzurra. Insieme a Domenico e Roberto, due militari della Guardia di Finanza, ha chiesto informazioni agli assistenti bagnanti, scoprendo che due ragazzi erano rimasti intrappolati tra gli scogli, impossibilità di rientrare a causa del mare sempre più agitato. Dopo aver allertato i soccorsi, i tre hanno deciso di intervenire immediatamente. Muniti di un salvagente e di una cima di sicurezza, i due finanzieri hanno raggiunto a nuoto i due giovani. La prima ad essere soccorsa è stata la ragazza, allo stremo delle forze, che è stata assicurata al dispositivo di salvataggio e trasportata al largo, dove l'altro agente nel frattempo era arrivato con un mezzo di soccorso per condurla in sicurezza fino alla riva. L'intervento però non era ancora concluso. I due soccorritori sono tornati verso la grotta per recuperare anche il ragazzo. Dopo averlo imbracato, hanno affrontato il ritorno a nuoto verso la spiaggia, nonostante il mare fosse diventato ancora più mosso. I tre sono riusciti a raggiungere infine la battigia insieme al giovane, tra i complimenti dei numerosi bagnanti che avevano seguito con il fiato sospeso tutte le fasi del salvataggio. I carabinieri delle stazioni di Ponza e Ventotene hanno eseguito nel weekend un articolato servizio di controllo del territorio sulle isole di Ponza e Ventotene, predisposto nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa in un periodo in cui si registra un notevole incremento delle presenze di turisti durante la stagione estiva. L'operazione, coordinata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, ha visto l'impiego dei militari delle stazioni delle due isole, del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Carabinieri Forestali di Spigli Saturnia. L'obiettivo perseguito è quello di assicurare un elevato livello di sicurezza a residenti e visitatori. Durante lo stesso servizio sono stati intensificati i controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa, dello spaccio e del consumo di stupefacenti, nonché delle violazioni al codice della strada, con particolare attenzione alla guida in stato di alterazione psicofisica e ai comportamenti suscettibili di compromettere la sicurezza della circolazione. Parallelamente, i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno effettuato verifiche presso attività commerciali e pubblici esercizi per accertare il rispetto della normativa in materia di lavoro a tutela dei lavoratori. E durante i controlli effettuati presso 7 esercizi pubblici delle due isole sono state comminate sanzioni amministrative per la somministrazione di bevande alcoliche a minorenni e per la mancata etichettatura di alimenti preimballati. Consolidare la raccolta differenziata e difendere la bandiera blu partendo dalle spiagge. È questo l'obiettivo della seconda edizione di Ecostelle, il progetto promosso dal Comune di Formia insieme alla Formia Rifiuti Zero, che torna dopo l'esperienza dello scorso anno con una formula che punta a coinvolgere stabilimenti balneari, turisti e cittadini nella tutela del litorale. L'introduzione del nuovo calendario di raccolta ha consentito alla città di incrementare in maniera costante la percentuale di raccolta differenziata, tanto che l'amministrazione guarda ora al traguardo dell'80%. Un obiettivo che passa inevitabilmente dai mesi estivi, quando l'aumento delle presenze sul territorio mette sotto pressione il sistema di raccolta. Per questo, gli stabilimenti balneari aderenti esporranno la bandiera ufficiale con la stella marina e lo slogan «Segui la rotta del riciclo», accompagnata da pannelli informativi dedicati alle corrette modalità di conferimento dei rifiuti. Come nella precedente edizione, i lidi parteciperanno inoltre ad una sorta di competizione sulla qualità della raccolta differenziata. A fine stagione sarà assegnata all'Ecostella un riconoscimento tridimensionale realizzato in amido di mais, materiale biodegradabile scelto come simbolo dell'economia circolare. L'iniziativa non si limiterà agli stabilimenti balneari. Durante il fine settimana gli operatori della Formula Rifiuti Zero saranno presenti con un'isola ecologica mobile sia sulle spiagge libere sia sul Monte Redentore, offrendo un punto di raccolta per chi rientra dal mare o dalle escursioni e fornendo informazioni sul corretto conferimento dei rifiuti. Inoltre proseguirà la distribuzione di posacenere portatili per limitare l'abbandono dei mozziconi di sigaretta sull'arenile, una delle criticità più frequenti della stagione estiva. Il progetto si inserisce anche nel percorso che ha consentito a Formia di ottenere per il secondo anno consecutivo la bandiera blu per le spiagge di Gianola e Vindicio. La seconda edizione arriva mentre Formia si avvicina all'80% di raccolta differenziata, sottolinea il sindaco Gianluca Taddeo, un risultato che pochi anni fa sembrava lontano e che oggi è alla nostra portata, e i benefici non restano sulla carta. Proprio grazie alla crescita della differenziata siamo riusciti ad abbassare la tariffa dell'8% nel biennio 2026-2027. Chi differenzia bene fa un favore all'ambiente e se lo ritrova in bolletta. Sulla stessa linea l'amministratore unico della Formia Rifiuti Zero, Raffaele Rizzo, secondo il quale il nuovo calendario ha prodotto risultati evidenti e il merito è in larga parte dei cittadini che hanno risposto con senso civico. È morto ieri l'avvocato Angelo Palmieri. A settembre avrebbe compiuto 94 anni. È stato uno dei più noti penalisti, decano delle toghe di Latina, un esempio per generazioni di avvocati che sono cresciuti con lui, con i suoi insegnamenti nelle aule di giustizia, in corte d'assise, nei processi in appello ed in Cassazione. Nella sua lunga e brillante carriera, iniziata oltre 60 anni fa, ha celebrato centinaia di processi in corte d'assise, dal massacro del Circeo all'omicidio Saccucci a Sezze. Ha difeso anche Gianfranco Urbani della banda della Magliana. Era stato premiato per i 60 anni di attività nel 2024 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con il prezioso riconoscimento Toga per sempre. Originario di Sperlonga, la città dove oggi alle 16:30 si svolgeranno i suoi funerali. Lascia la moglie Liliana, i figli Oreste, anche lui affermato avvocato, e Donatella, e i nipoti Giorgia e Angelo Francesco. Nella chiesa di San Carlo Borromeo, in piazza San Carlo a Gaeta, sarà presentato oggi alle 18 il libro di Carla Capomaccio, Il dolce sentire, Fox Editions, una raccolta di poesie contemporanee nate durante il primo lockdown, un libro in cui si invita il lettore a rallentare, riflettere, lasciandosi guidare dalla speranza, dal coraggio, dalla sensibilità e dall'altruismo. Questa sera alle 21:30 in piazza Aldo Moro a Formia, concerto di Tommaso Primo, tra le voci più originali della nuova scena cantautorale italiana. Poeta urbano, fuori dagli schemi, Tommaso Primo racconta Napoli e l'umanità. Il concerto, con ingresso libero, sarà un viaggio tra brani che parlano di identità, sogni, periferie e bellezza quotidiana. È stato rinviato a data da destinarsi a causa delle avverse condizioni meteo il docufilm in programma ieri presso la piazza dei Maestri Vetrai a Gaeta nell'ambito della rassegna Parole in Scena, dedicato alla seconda parte di Elena a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. Sta riscuotendo notevole successo di critica e di pubblico la mostra celebrativa del centenario dell'inaugurazione del monumento ai caduti in Piazza della Vittoria a Formia, allestita presso lo spazio espositivo del punto IAT al piano terra del Palazzo Comunale di Formia e dedicata al capolavoro della scultrice australiana Dora Olsen. 15 artisti hanno raccolto la sfida di reinterpretare il monumento e l'universo espressivo di Dora Olsen attraverso opere originali ispirate ai simboli e alla forza evocativa della celebre scultura. La rassegna resterà aperta fino al 31 luglio. Ce ne parla Palma Aceto, una delle ideatrici, insieme a Renato Marchese.
3: Una mostra di grande significato, di grande importanza, una mostra dedicata alla scultrice, realizzatrice del monumento ai caduti in Piazza della Vittoria, Dora Olsen. Ne parliamo con Alma Aceto, che ha curato la mostra insieme ai suoi collaboratori Renato Marchese ed altri.
4: Questa in realtà è una mostra celebrativa in occasione del centenario dell'inaugurazione del monumento ai caduti, che fu appunto inaugurato il 19 luglio del 1926. Il monumento ai caduti, che mostra ad opera appunto di questa artista incredibile, una donna straordinaria di nome Dora Olsen, australiana, ma poi adottata in Italia, fu la sua seconda patria, e questa mostra in realtà contiene due momenti. C'è una parte documentaria dove c'è una raccolta di immagini che riguardano non solo il momento dell'inaugurazione del monumento, ma pure atti, certificati eccetera, che attestano proprio la commissione che venne offerta a quest'artista. Il tramite fu appunto il duca Tosti Valminuta, il quale frequentava gli ambienti romani e aveva una figura istituzionale ed era un amico di questa scultrice, per cui favorì l'approccio e fece in modo che questa commissione potesse appunto avvenire. Dopodiché lei iniziò a lavorare, dal 1924 fece il bozzetto, prima il bozzetto in creta, poi in gesso, poi in cera persa e poi finalmente la fusione in bronzo, e quindi venne inaugurato nel 1926. E poi la chicca, diciamo, di questa mostra è sicuramente il filmato, un filmato originale del 1926, un filmato d'epoca che mostra non soltanto il momento dell'inaugurazione del monumento, ma anche la storia di questa scultrice, che era una donna veramente particolare per quell'epoca.
3: Anche una mecenate.
4: Assolutamente. Poi lei non ha preso un compenso per il suo lavoro, e lo ha fatto proprio come omaggio alla città di Formia, tant'è che gli è stata data anche la cittadinanza onoraria.
5: Radio Formia informa.
2: La Laundromat Gaeta mette a segno un colpo importante in vista della prossima stagione di Serie C1 di calcio A5. La società di Patron Macone ha raggiunto l'accordo con Marco Elguache Guastaferro, giocatore universale con il fiuto del gol e grande esperienza sia nel calcio A11 che nel futsal. Per Guastaferro, che nell'ultima stagione è stato uno degli attaccanti dell'insieme Formia in Serie C2, si tratta di un ritorno a Gaeta, dove aveva già difeso i colori del Country Club nella stagione 2011-2012. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

Sannino apre il nostro appuntamento musicale di oggi con Come stai, il brano scritto lo stesso Sannino, Seno e Spenillo, sono gli autori storici dell'Andrea. Allora andiamo a salutare con una buona settimana Rossana e Franco, buona settimana veramente a Giulia, Armede e a Tullio, e buona settimana a Gabriella e a Giuseppe Testa con Homo Sapiens. Bella d'amore.

Questa naturalmente Claudio Albertini, buona canzone, un momento musicale scritto da Doniaco Liberati. Eravamo in pieno Covid per quanto riguarda questa incisione, non potevano cantare naturalmente in studio per via del Covid, e allora c'è questa registrazione live da parte di Claudio Albertini con alcuni momenti classici per Tenopei. Molto ascolteremo da Peppino di Capri oggi, visto che qualcuno porta il suo compleanno nella giornata di oggi, avrebbe compiuto 87 anni, credo. Allora, intanto un saluto lo rimandiamo ai nostri amici, come sempre, un buon ascolto. Dopo la Claudio Albertini, appunto, Peppino di Capri con Se non è amore.

Frosinone Amore. Allora andiamo a un momento musicale per salutare Civita Giuliano insieme a Gabriella, Tina, Marco, Monica e Andrea. Naturalmente un saluto a tutti quanti voi di famiglia. Un buon inizio di settimana con un momento musicale scritto da Marco Massaro per quanto riguarda musica e parole, interpretato da Di Vanni, Francesco Di Vanni, con la serenata all'amore.

Chiamo Francesco Di Vanni, che in questi giorni ha perso la nonna. Un abbraccio, caro Francesco, per te e per gli amici di Gaeta, naturalmente. Il momento musicale, dunque, l'abbiamo mandato per salutare Civita e Giuliano, veramente un saluto all'intera famiglia. Andiamo avanti con il nostro appuntamento musicale e con la mia solitudine di stare io, ce lo propone il momento musicale, la Zanicchi.

Zdenki, te stelle io, prima proposta naturalmente a questo momento musicale. Allora, andiamo avanti con la trasmissione. Giornate come quelle di ieri la si aspettavano, i ragazzini aspettavamo la giornata di come quella di ieri per festeggiare una figura importantissima della nostra vita. Oggi ci ritroviamo a dire uno sguardo al cielo e naturalmente l'augurio nostro. E vabbè, è la vita. Andiamo avanti.

Murolo, naturalmente lui a proporre, Roberto Murolo a proporre Reggi nell'amarezza di questa canzone c'è tutta la sua bellezza. Oh, allora dopo Reggi andiamo a riascoltare ancora un momento musicale, ce lo propone il brano, il duo, i due fratelli Santo e Giorni, naturalmente, allora Blues for the Shies, sì, eccolo qui.

Santo giorni, naturalmente Bruno Spanishais, prima di passare al consueto appuntamento insieme agli amici della pubblicità andiamo a salutare Gina e Salvatore, buon inizio di settimana con il Vino di Capri e un classico, parliamo di Roberta.

Pascalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388

0: si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
1: Degli occhi tuoi

Queste sono, naturalmente, sono incisioni ultime per ordine di tempo. Naturalmente si sente anche dalla voce, naturalmente. Allora, andiamo avanti con l'appuntamento musicale. Andiamo a salutare Lamberto e Lidia, il nostro buon pomeriggio, naturalmente la buona settimana da parte nostra.

0: Ragazzi, insieme per un corpo e un'anima, salutiamo Roberto, salutiamo Lidia, naturalmente il nostro buon pomeriggio. E buon pomeriggio naturalmente con una buona settimana per Velia, Don Bachi, nostalgia.
1: Se non fosse perché sei così, per quegli occhi di luna sul mare, per le labbra col rosso dei fiori, la tua pelle che d'ambra m'appare. Se non fosse perché sei così,

Se non fosse perché tu sei così, per quei tuoi grandi occhi, del colore della luna sul mare, per le tue mani che stringono il sole, e per l'aria, per quest'aria che vive di

0: La nostalgia di Don Bachi lo abbiamo proposto naturalmente per salutare Belia. Buon pomeriggio e anche una buona settimana. Don Bachi, musica e parole. Naturalmente per nostalgia c'è un ritorno di Don Bachi in questa ultima epoca, anche a livello discografico. Intanto adesso, prima di passare al consueto appuntamento insieme agli amici della pubblicità, un saluto per Angela e per Torino Scipione, naturalmente anche per loro il nostro saluto con un buon pomeriggio e anche una buona settimana. Mina, mi sei scoppiato dentro il cuore, un brano del 66.
1: Era solamente ieri sera e io parlavo con gli amici, scherzavamo fra di

0: Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: 15:11, siamo all'appuntamento musicale con il nostro Non Stop. Intanto un saluto a Perenza per gli amici di Gianni Alessandro Ianni. Naturalmente buona settimana. Non Stop, iniziamo con Pepino Di Capri e Magari.

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene avere le braccia tue

le corse, in automobile, per sentieri impraticabili, le risate incontenibili, i silenzi interminabili, mi rendevano più libero, come quando

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Una passeggiata sul lungomare si è trasformata in un intervento di salvataggio che ha evitato una possibile tragedia. È accaduto a Sperlonga, dove un agente della Polizia di Stato e due militari della Guardia di Finanza, tutti fuori servizio e in vacanza, hanno soccorso due giovani rimasti bloccati tra gli scogli a causa delle forti correnti. A raccontare l'episodio è stata la stessa Polizia di Stato attraverso i propri canali social. Protagonista della vicenda è Maria, agente in servizio presso la Polizia Scientifica di Napoli, che durante una passeggiata sul litorale ha notato un gruppo di persone indicare con preoccupazione verso il promontorio della Grotta Azzurra. Insieme a Domenico e Roberto, due militari della Guardia di Finanza, ha chiesto informazioni agli assistenti bagnanti, scoprendo che due ragazzi erano rimasti intrappolati tra gli scogli, impossibilità di rientrare a causa del mare sempre più agitato. Dopo aver allertato i soccorsi, i tre hanno deciso di intervenire immediatamente. Muniti di un salvagente, di una cima di sicurezza, i due finanzieri hanno raggiunto a nuoto i due giovani. La prima ad essere soccorsa è stata la ragazza, allo stremo delle forze, che è stata assicurata al dispositivo di salvataggio e trasportata al largo, dove l'altro agente nel frattempo era arrivato con un mezzo di soccorso per condurla in sicurezza fino alla riva. L'intervento però non era ancora concluso. I due soccorritori sono tornati verso la grotta per recuperare anche il ragazzo. Dopo averlo imbracato, hanno affrontato il ritorno a nuoto verso la spiaggia, nonostante il mare fosse diventato ancora più mosso. I tre sono riusciti a raggiungere infine la battigia insieme al giovane, tra i complimenti dei numerosi bagnanti che avevano seguito con il fiato sospeso tutte le fasi del salvataggio. I carabinieri delle stazioni di Ponza e Ventotene hanno eseguito nel weekend un articolato servizio di controllo del territorio sulle isole di Ponza e Ventotene, predisposto nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa in un periodo in cui si registra un notevole incremento delle presenze di turisti durante la stagione estiva. L'operazione, coordinata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, ha visto l'impiego dei militari delle stazioni delle due isole, del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Carabinieri Forestali di Spigli Saturnia. L'obiettivo perseguito è quello di assicurare un elevato livello di sicurezza a residenti e visitatori. Durante lo stesso servizio sono stati intensificati i controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa, dello spaccio e del consumo di stupefacenti, nonché delle violazioni al codice della strada, con particolare attenzione alla guida in stato di alterazione psicofisica e ai comportamenti suscettibili di compromettere la sicurezza della circolazione. Parallelamente, i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno effettuato verifiche presso attività commerciali e pubblici esercizi per accertare il rispetto della normativa in materia di lavoro a tutela dei lavoratori. E durante i controlli effettuati presso 7 esercizi pubblici delle due isole sono state comminate sanzioni amministrative per la somministrazione di bevande alcoliche a minorenni e per la mancata etichettatura di alimenti preimballati. Consolidare la raccolta differenziata e difendere la bandiera blu partendo dalle spiagge. È questo l'obiettivo della seconda edizione di Ecostelle, il progetto promosso dal Comune di Formia insieme alla Formia Rifiuti Zero, che torna dopo l'esperienza dello scorso anno con una formula che punta a coinvolgere stabilimenti balneari, turisti e cittadini nella tutela del litorale. L'introduzione del nuovo calendario di raccolta ha consentito alla città di incrementare in maniera costante la percentuale di raccolta differenziata, tanto che l'amministrazione guarda ora al traguardo dell'80%, un obiettivo che passa inevitabilmente dai mesi estivi, quando l'aumento delle presenze sul territorio mette sotto pressione il sistema di raccolta. Per questo, gli stabilimenti balneari aderenti esporranno la bandiera ufficiale con la stella marina e lo slogan «Segui la rotta del riciclo», accompagnata da pannelli informativi dedicati alle corrette modalità di conferimento dei rifiuti. Come nella precedente edizione, i lidi parteciperanno inoltre ad una sorta di competizione sulla qualità della raccolta differenziata. A fine stagione sarà assegnata all'Ecostella un riconoscimento tridimensionale realizzato in amido di mais, materiale biodegradabile scelto come simbolo dell'economia circolare. L'iniziativa non si limiterà agli stabilimenti balneari. Durante il fine settimana gli operatori della Formia Rifiuti Zero saranno presenti con un'isola ecologica mobile, sia sulle spiagge libere, sia sul Monte Redentore, offrendo un punto di raccolta per chi rientra dal mare o dalle escursioni e fornendo informazioni sul corretto conferimento dei rifiuti. Inoltre proseguirà la distribuzione di posacenere portatili per limitare l'abbandono dei mozziconi di sigaretta sull'arenile, una delle criticità più frequenti della stagione estiva. Il progetto si inserisce anche nel percorso che ha consentito a Formia di ottenere per il secondo anno consecutivo la bandiera blu per le spiagge di Gianola e Vindicio. La seconda edizione arriva mentre Formia si avvicina all'80% di raccolta differenziata, sottolinea il sindaco Gianluca Taddeo, un risultato che pochi anni fa sembrava lontano e che oggi è alla nostra portata, e i benefici non restano sulla carta. Proprio grazie alla crescita della differenziata siamo riusciti ad abbassare la tariffa dell'8% nel biennio 2026-2027. Chi differenzia bene fa un favore all'ambiente e se lo ritrova in bolletta. Sulla stessa linea l'amministratore unico della Formia Rifiuti Zero, Raffaele Rizzo, secondo il quale il nuovo calendario ha prodotto risultati evidenti e il merito è in larga parte dei cittadini che hanno risposto con senso civico. È morto ieri l'avvocato Angelo Palmieri. A settembre avrebbe compiuto 94 anni. È stato uno dei più noti penalisti, decano delle toghe di Latina, un esempio per generazioni di avvocati che sono cresciuti con lui, con i suoi insegnamenti nelle aule di giustizia, in corte d'assise, nei processi in appello ed in Cassazione. Nella sua lunga e brillante carriera, iniziata oltre 60 anni fa, ha celebrato centinaia di processi in corte d'assise, dal massacro del Circeo all'omicidio Saccucci a Sezze. Ha difeso anche Gianfranco Urbani della banda della Magliana. Era stato premiato per i 60 anni di attività nel 2024 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con il prezioso riconoscimento Toga per sempre. Originario di Sperlonga, la città dove oggi alle 16:30 si svolgeranno i suoi funerali. Lascia la moglie Liliana, i figli Oreste, anche lui affermato avvocato, e Donatella, e i nipoti Giorgia e Angelo Francesco. Nella chiesa di San Carlo Borromeo, in piazza San Carlo a Gaeta, sarà presentato oggi alle 18 il libro di Carla Capomaccio, Il dolce sentire, Fox Editions, una raccolta di poesie contemporanee nate durante il primo lockdown, un libro in cui si invita il lettore a rallentare, riflettere, lasciandosi guidare dalla speranza, dal coraggio, dalla sensibilità e dall'altruismo. Questa sera alle 21:30 in piazza Aldo Moro a Formia, concerto di Tommaso I, tra le voci più originali della nuova scena cantautorale italiana. Poeta urbano, fuori dagli schemi, Tommaso I racconta Napoli e l'umanità. Il concerto, con ingresso libero, sarà un viaggio tra brani che parlano di identità, sogni, periferie e bellezza quotidiana. È stato rinviato a data da destinarsi a causa delle avverse condizioni meteo il docufilm in programma ieri presso la piazza dei Maestri Vetrai a Gaeta nell'ambito della rassegna Parole in Scena, dedicato alla seconda parte di Elena a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. Sta riscuotendo notevole successo di critica e di pubblico la mostra celebrativa del centenario dell'inaugurazione del monumento ai caduti in Piazza della Vittoria a Formia, allestita presso lo spazio espositivo del punto IAT al piano terra del Palazzo Comunale di Formia e dedicata al capolavoro della scultrice australiana Dora Olsen. 15 artisti hanno raccolto la sfida di reinterpretare il monumento e l'universo espressivo di Dora Olsen attraverso opere originali ispirate ai simboli e alla forza evocativa della celebre scultura. La rassegna resterà aperta fino al 31 luglio. Ce ne parla Palma Aceto, una delle ideatrici, insieme a Renato Marchese.
4: Una mostra di grande significato, di grande importanza, una mostra dedicata alla scultrice, realizzatrice del monumento ai caduti in Piazza della Vittoria, Dora Olsen. Ne parliamo con Alma Aceto, che ha curato la mostra insieme ai suoi collaboratori, Renato Marchese ed altri.
5: Questa in realtà è una mostra celebrativa in occasione del centenario dell'inaugurazione del monumento ai caduti, che fu appunto inaugurato il 19 luglio del 1926. Il monumento ai caduti, che mostra ad opera appunto di questa artista incredibile, una donna straordinaria, di nome Dora Olsen, australiana, ma poi adottata in Italia, fu la sua seconda patria, e questa mostra in realtà contiene due momenti. C'è una parte documentaria dove c'è una raccolta di immagini che riguardano non solo il momento dell'inaugurazione del monumento, ma pure atti, certificati eccetera, che attestano proprio la commissione che venne offerta a quest'artista. Il tramite fu appunto il duca Tosti Valminuta, il quale frequentava gli ambienti romani e aveva una figura istituzionale ed era un amico di questa scultrice, per cui favorì l'approccio e fece in modo che questa commissione potesse appunto avvenire. E dopodiché lei iniziò a lavorare dal 1924, fece il bozzetto in creta, poi in gesso, poi in cera persa e poi finalmente la fusione in bronzo, e quindi venne inaugurato nel 1926. E poi la chicca, diciamo, di questa mostra è sicuramente il filmato, un filmato originale del 1926, un filmato d'epoca che mostra non soltanto il momento dell'inaugurazione del monumento, ma anche la storia di questa scultrice, che era una donna veramente particolare per quell'epoca.
4: Anche una mecenate.
5: Assolutamente. E poi lei non ha preso un compenso per il suo lavoro, e lo ha fatto proprio come omaggio alla città di Formia, tant'è che gli è stata data anche la cittadinanza onoraria.
6: Radio Formia informa. Sport. Sport.
3: La Laundromat Gaeta mette a segno un colpo importante in vista della prossima stagione di Serie C1 di calcio A5. La società di Patron Macone ha raggiunto l'accordo con Marco Elguache Guastaferro, giocatore universale con il fiuto del gol e grande esperienza sia nel calcio a 11 che nel futsal. Per Guastaferro, che nell'ultima stagione è stato uno degli attaccanti dell'insieme Formia in Serie C2, si tratta di un ritorno a Gaeta, dove aveva già difeso i colori del Country Club nella stagione 2011-2012. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

Quest'estate, tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radiofornia. Appassionati al nostro sound unico.
2: Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
3: credere nel futuro.
2: Radio Formia.
3: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
2: Di sempre.
4: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
5: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Una passeggiata sul lungomare si è trasformata in un intervento di salvataggio che ha evitato una possibile tragedia. È accaduto a Sperlonga, dove un agente della Polizia di Stato e due militari della Guardia di Finanza, tutti fuori servizio e in vacanza, hanno soccorso due giovani rimasti bloccati tra gli scogli a causa delle forti correnti. A raccontare l'episodio è stata la stessa Polizia di Stato attraverso i propri canali social. Protagonista della vicenda è Maria, agente in servizio presso la Polizia Scientifica di Napoli, che durante una passeggiata sul litorale ha notato un gruppo di persone indicare con preoccupazione verso il promontorio della Grotta Azzurra. Insieme a Domenico e Roberto, due militari della Guardia di Finanza, ha chiesto informazioni agli assistenti bagnanti, scoprendo che due ragazzi erano rimasti intrappolati tra gli scogli, impossibilità di rientrare a causa del mare sempre più agitato. Dopo aver allertato i soccorsi, i tre hanno deciso di intervenire immediatamente. Muniti di un salvagente e di una cima di sicurezza, i due finanzieri hanno raggiunto a nuoto i due giovani. La prima ad essere soccorsa è stata la ragazza, allo stremo delle forze, che è stata assicurata al dispositivo di salvataggio e trasportata al largo, dove l'altro agente nel frattempo era arrivato con un mezzo di soccorso per condurla in sicurezza fino alla riva. L'intervento però non era ancora concluso. I due soccorritori sono tornati verso la grotta per recuperare anche il ragazzo. Dopo averlo imbracato, hanno affrontato il ritorno a nuoto verso la spiaggia, nonostante il mare fosse diventato ancora più mosso. I tre sono riusciti a raggiungere infine la battigia insieme al giovane, tra i complimenti dei numerosi bagnanti che avevano seguito con il fiato sospeso tutte le fasi del salvataggio. I carabinieri delle stazioni di Ponza e Ventotene hanno eseguito nel weekend un articolato servizio di controllo del territorio sulle isole di Ponza e Ventotene, predisposto nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa in un periodo in cui si registra un notevole incremento delle presenze di turisti durante la stagione estiva. L'operazione, coordinata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, ha visto l'impiego dei militari delle stazioni delle due isole, del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Carabinieri Forestali Spigli Saturnia. L'obiettivo perseguito è quello di assicurare un elevato livello di sicurezza a residenti e visitatori. Durante lo stesso servizio sono stati intensificati i controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa, dello spaccio e del consumo di stupefacenti, nonché delle violazioni al codice della strada, con particolare attenzione alla guida in stato di alterazione psicofisica e ai comportamenti suscettibili di compromettere la sicurezza della circolazione. Parallelamente, i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno effettuato verifiche presso attività commerciali e pubblici esercizi per accertare il rispetto della normativa in materia di lavoro a tutela dei lavoratori. E durante i controlli effettuati presso 7 esercizi pubblici delle due isole sono state comminate sanzioni amministrative per la somministrazione di bevande alcoliche a minorenni e per la mancata etichettatura di alimenti preimballati. Consolidare la raccolta differenziata e difendere la bandiera blu partendo dalle spiagge. È questo l'obiettivo della seconda edizione di Ecostelle, il progetto promosso dal Comune di Formia insieme alla Formia Rifiuti Zero, che torna dopo l'esperienza dello scorso anno con una formula che punta a coinvolgere stabilimenti balneari, turisti e cittadini nella tutela del litorale. L'introduzione del nuovo calendario di raccolta ha consentito alla città di incrementare in maniera costante la percentuale di raccolta differenziata, tanto che l'amministrazione guarda ora al traguardo dell'80%. Un obiettivo che passa inevitabilmente dai mesi estivi, quando l'aumento delle presenze sul territorio mette sotto pressione il sistema di raccolta. Per questo, gli stabilimenti balneari aderenti esporranno la bandiera ufficiale con la stella marina e lo slogan «Segui la rotta del riciclo», accompagnata da pannelli informativi dedicati alle corrette modalità di conferimento dei rifiuti. Come nella precedente edizione, i lidi parteciperanno inoltre ad una sorta di competizione sulla qualità della raccolta differenziata. A fine stagione sarà assegnata all'Ecostella un riconoscimento tridimensionale realizzato in amido di mais, materiale biodegradabile scelto come simbolo dell'economia circolare. L'iniziativa non si limiterà agli stabilimenti balneari. Durante il fine settimana gli operatori della Formia Rifiuti Zero saranno presenti con un'isola ecologica mobile, sia sulle spiagge libere, sia sul Monte Redentore, offrendo un punto di raccolta per chi rientra dal mare o dalle escursioni e fornendo informazioni sul corretto conferimento dei rifiuti. Inoltre proseguirà la distribuzione di posacenere portatili per limitare l'abbandono dei mozziconi di sigaretta sull'arenile, una delle criticità più frequenti della stagione estiva. Il progetto si inserisce anche nel percorso che ha consentito a Formia di ottenere per il secondo anno consecutivo la bandiera blu per le spiagge di Gianola e Vindicio. La seconda edizione arriva mentre Formia si avvicina all'80% di raccolta differenziata, sottolinea il sindaco Gianluca Taddeo, un risultato che pochi anni fa sembrava lontano e che oggi è alla nostra portata, e i benefici non restano sulla carta. Proprio grazie alla crescita della differenziata siamo riusciti ad abbassare la tariffa dell'8% nel biennio 2026-2027. Chi differenzia bene fa un favore all'ambiente e se lo ritrova in bolletta. Sulla stessa linea l'amministratore unico della Formia Rifiuti Zero, Raffaele Rizzo, secondo il quale il nuovo calendario ha prodotto risultati evidenti e il merito è in larga parte dei cittadini che hanno risposto con senso civico. È morto ieri l'avvocato Angelo Palmieri. A settembre avrebbe compiuto 94 anni. È stato uno dei più noti penalisti, decano delle toghe di Latina, un esempio per generazioni di avvocati che sono cresciuti con lui, con i suoi insegnamenti nelle aule di giustizia, in corte d'assise, nei processi in appello ed in Cassazione. Nella sua lunga e brillante carriera, iniziata oltre 60 anni fa, ha celebrato centinaia di processi in corte d'assise, dal massacro del Circeo all'omicidio Saccucci a Sezze. Ha difeso anche Gianfranco Urbani della banda della Magliana. Era stato premiato per i 60 anni di attività nel 2024 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con il prezioso riconoscimento Toga per sempre. Originario di Sperlonga, la città dove oggi alle 16:30 si svolgeranno i suoi funerali. Lascia la moglie Liliana, i figli Oreste, anche lui affermato avvocato, e Donatella, e i nipoti Giorgia e Angelo Francesco. Questa sera alle 21:30 in piazza Aldo Moro a Formia, concerto di Tommaso I, tra le voci più originali della nuova scena cantautorale italiana. Poeta urbano, fuori dagli schemi, Tommaso I racconta Napoli e l'umanità. Il concerto, con ingresso libero, sarà un viaggio tra brani che parlano di identità, sogni, periferie e bellezza quotidiana. Sta riscuotendo notevole successo di critica e di pubblico la mostra celebrativa del centenario dell'inaugurazione del monumento ai caduti in Piazza della Vittoria a Formia, allestita presso lo spazio espositivo del punto IAT al piano terra del Palazzo Comunale di Formia e dedicata al capolavoro della scultrice australiana Dora Olsen. 15 artisti hanno raccolto la sfida di reinterpretare il monumento e l'universo espressivo di Dora Olsen attraverso opere originali ispirate ai simboli e alla forza evocativa della celebre scultura. La rassegna resterà aperta fino al 31 luglio. Ce ne parla Palma Aceto, una delle ideatrici insieme a Renato Marchese.
6: Una mostra di grande significato, di grande importanza, una mostra dedicata alla scultrice, realizzatrice del monumento ai caduti in Piazza della Vittoria, Dora Olsen. Ne parliamo con con Almaceto, che ha curato la mostra insieme ai suoi collaboratori, Renato Marchese ed altri.
7: Questa in realtà è una mostra celebrativa in occasione del centenario dell'inaugurazione del monumento ai caduti, che fu appunto inaugurato il 19 luglio del 1926. Il monumento ai caduti, che mostra ad opera appunto di questa artista incredibile, una donna straordinaria, di nome Dora Olufsen, australiana, ma poi adottata in Italia, fu la sua seconda patria. E questa mostra in realtà contiene due momenti: c'è una parte documentaria dove c'è una raccolta di immagini che riguardano non solo il momento dell'inaugurazione del monumento, ma pure atti, certificati, eccetera, che attestano proprio la commissione che venne offerta a quest'artista. Il tramite fu appunto il duca Tosti Valminuta, il quale frequentava gli ambienti romani e aveva una figura istituzionale ed era un amico di questa scultrice, per cui favorì l'approccio e fece in modo che questa commissione potesse appunto avvenire. E dopodiché lei iniziò a lavorare, dal 1924 fece il bozzetto, prima il bozzetto in creta, poi in gesso, poi in cera persa e poi finalmente la fusione in bronzo, e quindi venne inaugurato nel 1926. E poi la chicca, diciamo, di questa mostra è sicuramente il filmato, un filmato originale del 1926, un filmato d'epoca che mostra non soltanto il momento dell'inaugurazione del monumento, ma anche la storia di questa scultrice, che era una donna veramente particolare per quell'epoca.
6: Anche una micenate.
7: Assolutamente. Poi lei non ha preso un compenso per il suo lavoro, e lo ha fatto proprio come omaggio alla città di Formia, tant'è che gli è stata data anche la cittadinanza onoraria.
8: Radio Formia informa.
5: La Laundromat Gaeta mette a segno un colpo importante in vista della prossima stagione di Serie C1 di calcio A5. La società di Patron Macone ha raggiunto l'accordo con Marco Elguache Guastaferro, giocatore universale con il fiuto del gol e grande esperienza sia nel calcio A11 che nel futsal. Per Guastaferro, che nell'ultima stagione è stato uno degli attaccanti dell'insieme Formia in Serie C2, si tratta di un ritorno a Gaeta, dove aveva già difeso i colori del Country Club nella stagione 2011-2012. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
9: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
10: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
9: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
10: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
11: Bravi, e niente sprechi.
12: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
9: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
13: Thank you.

0: Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e

0: Astral Infomobilità.
1: Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo dalla provincia di Latina, Borgo Piave code sulle strade che convergono a Largo Angiolillo. Sulla statale Appia code in direzione Roma tra Sabaudia e Cisterna di Latina. Sulla statale dei Monti Lepini in direzione Latina code tra Borgo Faiti e l'intersezione con la statale Appia. E sempre sulla Monti Lepini in direzione Madonna della Neve code tra Latina e Borgo San Michele. Brevi code interessano la strada regionale 213 Flacca da Porto Salvo a Vendicio in direzione Formia. Nel centro città la circolazione non presenta particolari criticità. Spostiamoci in provincia di Frosinone, rallentamenti sulle strade che convergono alla rotatoria Brunella e sulla Monti Lepini code all'altezza di Valle Fioretta verso la 1 Roma-Napoli. In centro città brevi code sul via Piave e via Giuseppe Mazzini. Da Francesca Chiovende e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito. Ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 2452. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Una passeggiata sul lungomare si è trasformata in un intervento di salvataggio che ha evitato una possibile tragedia. È accaduto a Sperlonga, dove un agente della Polizia di Stato e due militari della Guardia di Finanza, tutti fuori servizio e in vacanza, hanno soccorso due giovani rimasti bloccati tra gli scogli a causa delle forti correnti. A raccontare l'episodio è stata la stessa Polizia di Stato attraverso i propri canali social. Protagonista della vicenda è Maria, agente in servizio presso la Polizia Scientifica di Napoli, che durante una passeggiata sul litorale ha notato un gruppo di persone indicare con preoccupazione verso il promontorio della Grotta Azzurra. Insieme a Domenico e Roberto, due militari della Guardia di Finanza, ha chiesto informazioni agli assistenti bagnanti, scoprendo che due ragazzi erano rimasti intrappolati tra gli scogli, impossibilità di rientrare a causa del mare sempre più agitato. Dopo aver allertato i soccorsi, i tre hanno deciso di intervenire immediatamente. Muniti di un salvagente e di una cima di sicurezza, i due finanzieri hanno raggiunto a nuoto i due giovani. La prima ad essere soccorsa è stata la ragazza, allo stremo delle forze, che è stata assicurata al dispositivo di salvataggio e trasportata al largo, dove l'altro agente nel frattempo era arrivato con un mezzo di soccorso per condurla in sicurezza fino alla riva. L'intervento però non era ancora concluso. I due soccorritori sono tornati verso la grotta per recuperare anche il ragazzo. Dopo averlo imbracato, hanno affrontato il ritorno a nuoto verso la spiaggia, nonostante il mare fosse diventato ancora più mosso. I tre sono riusciti a raggiungere infine la battigia insieme al giovane, tra i complimenti dei numerosi bagnanti che avevano seguito con il fiato sospeso tutte le fasi del salvataggio. I carabinieri delle stazioni di Ponza e Ventotene hanno eseguito nel weekend un articolato servizio di controllo del territorio sulle isole di Ponza e Ventotene, predisposto nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa in un periodo in cui si registra un notevole incremento delle presenze di turisti durante la stagione estiva. L'operazione, coordinata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, ha visto l'impiego dei militari delle stazioni delle due isole, del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Carabinieri Forestali di Spigli Saturnia. L'obiettivo perseguito è quello di assicurare un elevato livello di sicurezza a residenti e visitatori. Durante lo stesso servizio sono stati intensificati i controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa, dello spaccio e del consumo di stupefacenti, nonché delle violazioni al codice della strada, con particolare attenzione alla guida in stato di alterazione psicofisica e ai comportamenti suscettibili di compromettere la sicurezza della circolazione. Parallelamente, i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno effettuato verifiche presso attività commerciali e pubblici esercizi per accertare il rispetto della normativa in materia di lavoro a tutela dei lavoratori. E durante i controlli effettuati presso 7 esercizi pubblici delle due isole sono state comminate sanzioni amministrative per la somministrazione di bevande alcoliche a minorenni e per la mancata etichettatura di alimenti preimballati. Consolidare la raccolta differenziata e difendere la bandiera blu partendo dalle spiagge. È questo l'obiettivo della seconda edizione di Ecostelle, il progetto promosso dal Comune di Formia insieme alla Formia Rifiuti Zero, che torna dopo l'esperienza dello scorso anno con una formula che punta a coinvolgere stabilimenti balneari, turisti e cittadini nella tutela del litorale. L'introduzione del nuovo calendario di raccolta ha consentito alla città di incrementare in maniera costante la percentuale di raccolta differenziata, tanto che l'amministrazione guarda ora al traguardo dell'80%. Un obiettivo che passa inevitabilmente dai mesi estivi, quando l'aumento delle presenze sul territorio mette sotto pressione il sistema di raccolta. Per questo, gli stabilimenti balneari aderenti esporranno la bandiera ufficiale con la stella marina e lo slogan «Segui la rotta del riciclo», accompagnata da pannelli informativi dedicati alle corrette modalità di conferimento dei rifiuti. Come nella precedente edizione, i lidi parteciperanno inoltre ad una sorta di competizione sulla qualità della raccolta differenziata. A fine stagione sarà assegnata all'Ecostella un riconoscimento tridimensionale realizzato in amido di mais, materiale biodegradabile scelto come simbolo dell'economia circolare. L'iniziativa non si limiterà agli stabilimenti balneari. Durante il fine settimana gli operatori della Formula Rifiuti Zero saranno presenti con un'isola ecologica mobile, sia sulle spiagge libere, sia sul Monte Redentore, offrendo un punto di raccolta per chi rientra dal mare o dalle escursioni e fornendo informazioni sul corretto conferimento dei rifiuti. Inoltre proseguirà la distribuzione di posacenere portatili per limitare l'abbandono dei mozziconi di sigaretta sull'arenile, una delle criticità più frequenti della stagione estiva. Il progetto si inserisce anche nel percorso che ha consentito a Formia di ottenere per il secondo anno consecutivo la bandiera blu per le spiagge di Gianola e Vindicio. La seconda edizione arriva mentre Formia si avvicina all'80% di raccolta differenziata, sottolinea il sindaco Gianluca Taddeo, un risultato che pochi anni fa sembrava lontano e che oggi è alla nostra portata e i benefici non restano sulla carta. Proprio grazie alla crescita della differenziata siamo riusciti ad abbassare la tariffa dell'8% nel biennio 2026-2027. Chi differenzia bene fa un favore all'ambiente e se lo ritrova in bolletta. Sulla stessa linea l'amministratore unico della Formia Rifiuti Zero, Raffaele Rizzo, secondo il quale il nuovo calendario ha prodotto risultati evidenti e il merito è in larga parte dei cittadini che hanno risposto con senso civico. È morto ieri l'avvocato Angelo Palmieri. A settembre avrebbe compiuto 94 anni. È stato uno dei più noti penalisti, decano delle toghe di Latina, un esempio per generazioni di avvocati che sono cresciuti con lui, con i suoi insegnamenti nelle aule di giustizia, in corte d'assise, nei processi in appello ed in Cassazione. Nella sua lunga e brillante carriera, iniziata oltre 60 anni fa, ha celebrato centinaia di processi in corte d'assise, dal massacro del Circeo all'omicidio Saccucci a Sezze. Ha difeso anche Gianfranco Urbani della banda della Magliana. Era stato premiato per i 60 anni di attività nel 2024 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con il prezioso riconoscimento Toga per sempre. Originario di Sperlonga, la città dove oggi alle 16:30 si svolgeranno i suoi funerali. Lascia la moglie Liliana, i figli Oreste, anche lui affermato avvocato, e Donatella, e i nipoti Giorgia e Angelo Francesco. Questa sera alle 21:30 in piazza Aldo Moro a Formia, concerto di Tommaso Primo, tra le voci più originali della nuova scena cantautorale italiana. Poeta urbano, fuori dagli schemi, Tommaso Primo racconta Napoli e l'umanità. Il concerto, con ingresso libero, sarà un viaggio tra brani che parlano di identità, sogni, periferie e bellezza quotidiana. Sta riscuotendo notevole successo di critica e di pubblico la mostra celebrativa del centenario dell'inaugurazione del monumento ai caduti in Piazza della Vittoria a Formia, allestita presso lo spazio espositivo del punto IAT al piano terra del Palazzo Comunale di Formia e dedicata al capolavoro della scultrice australiana Dora Olsen. 15 artisti hanno raccolto la sfida di reinterpretare il monumento e l'universo espressivo di Dora Olsen attraverso opere originali ispirate ai simboli e alla forza evocativa della celebre scultura. La rassegna resterà aperta fino al 31 luglio. Ce ne parla Palma Aceto, una delle ideatrici insieme a Renato Marchese.
4: Una mostra di grande significato, di grande importanza, una mostra dedicata alla scultrice, realizzatrice del monumento ai caduti in Piazza della Vittoria, Dora Olsen. Ne parliamo con Alma Aceto, che ha curato la mostra insieme ai suoi collaboratori Renato Marchese ed altri.
5: Questa in realtà è una mostra celebrativa in occasione del centenario dell'inaugurazione del monumento ai caduti, che fu appunto inaugurato il 19 luglio del 1926. Il monumento ai caduti, che mostra ad opera appunto di questa artista incredibile, una donna straordinaria di nome Dora Olsen, australiana, ma poi adottata in Italia, fu la sua seconda patria, e questa mostra in realtà contiene due momenti. C'è una parte documentaria dove c'è una raccolta di immagini che riguardano non solo il momento dell'inaugurazione del monumento, ma oppure atti, certificati, eccetera, che attestano proprio la commissione che venne offerta a quest'artista. Il tramite fu appunto il duca Tosti Valminuta, il quale frequentava gli ambienti romani e aveva una figura istituzionale ed era un amico di questa scultrice, per cui favorì l'approccio e fece in modo che questa commissione potesse appunto avvenire. E dopodiché lei iniziò a lavorare, dal 1924 fece il bozzetto, prima il bozzetto in creta, poi in gesso, poi in cera persa e poi finalmente la fusione in bronzo, e quindi venne inaugurato nel 1926. E poi la chicca, diciamo, di questa mostra è sicuramente il filmato, un filmato originale del 1926, un filmato d'epoca che mostra non soltanto il momento dell'inaugurazione del monumento, ma anche la storia di questa scultrice, che era una donna veramente particolare per quell'epoca.
4: Anche una mecenate.
5: Assolutamente. Poi lei non ha preso un compenso per il suo lavoro, e lo ha fatto proprio come omaggio alla città di Formia, tant'è che gli è stata data anche la cittadinanza onoraria.
6: Radio Formia informa.
3: La Laundromat Gaeta mette a segno un colpo importante in vista della prossima stagione di Serie C1 di calcio A5. La società di Patron Macone ha raggiunto l'accordo con Marco Elguache Guastaferro, giocatore universale con il fiuto del gol e grande esperienza sia nel calcio A11 che nel futsal. Per Guastaferro, che nell'ultima stagione è stato uno degli attaccanti dell'insieme Formia in Serie C2, si tratta di un ritorno a Gaeta, dove aveva già difeso i colori del Country Club nella stagione 2011-2012. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Astral Infomobilità.
1: Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo dalla provincia di Latina, Borgo Piave code sulle strade che convergono a Largo Angiolillo. Sulla statale Appia code in direzione Roma tra Sabaudia e Cisterna di Latina. Sulla statale dei Monti Lepini in direzione Latina code tra Borgo Faiti e l'intersezione con la statale Appia. E sempre sulla Monti Lepini in direzione Madonna della Neve code tra Latina e Borgo San Michele. Brevi code interessano la strada regionale 213 Flacca da Porto Salvo a Vendicio in direzione Formia. Nel centro città la circolazione non presenta particolari criticità. Spostiamoci in provincia di Frosinone, rallentamenti sulle strade che convergono alla rotatoria Brunella e sulla Monti Lepini code all'altezza di Valle Fioretta verso la 1 Roma-Napoli. In centro città, brevi code sul via Piave e via Giuseppe Mazzini. Da Francesca Chiovelle e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito. Ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
0: Un servizio della Regione Lazio.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Benvenuti da Sandro Gionti. Una passeggiata sul lungomare si è trasformata in un intervento di salvataggio che ha evitato una possibile tragedia. È accaduto a Sperlonga, dove un agente della Polizia di Stato e due militari della Guardia di Finanza, tutti fuori servizio e in vacanza, hanno soccorso due giovani rimasti bloccati tra gli scogli a causa delle forti correnti. A raccontare l'episodio è stata la stessa Polizia di Stato attraverso i propri canali social. Protagonista della vicenda è Maria, agente in servizio presso la Polizia Scientifica di Napoli, che durante una passeggiata sul litorale ha notato un gruppo di persone indicare con preoccupazione verso il promontorio della Grotta Azzurra. Insieme a Domenico e Roberto, due militari della Guardia di Finanza, ha chiesto informazioni agli assistenti bagnanti, scoprendo che due ragazzi erano rimasti intrappolati tra gli scogli, impossibilità di rientrare a causa del mare sempre più agitato. Dopo aver allertato i soccorsi, i tre hanno deciso di intervenire immediatamente. Muniti di un salvagente e di una cima di sicurezza, i due finanzieri hanno raggiunto a nuoto i due giovani. La prima ad essere soccorsa è stata la ragazza, allo stremo delle forze, che è stata assicurata al dispositivo di salvataggio e trasportata al largo, dove

0: L'altro agente nel frattempo era arrivato con un mezzo di soccorso per condurlo in sicurezza fino alla riva. L'intervento però non era ancora concluso. I due soccorritori sono tornati verso la grotta per recuperare anche il ragazzo. Dopo averlo imbracato, hanno affrontato il ritorno a nuoto verso la spiaggia, nonostante il mare fosse diventato ancora più mosso. I tre sono riusciti a raggiungere infine la battigia insieme al giovane, tra i complimenti dei numerosi bagnanti che avevano seguito con il fiato sospeso tutte le fasi del salvataggio. I carabinieri delle stazioni di Ponza e Ventotene hanno eseguito nel weekend un articolato servizio di controllo del territorio sulle isole di Ponza e Ventotene, predisposto nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa in un periodo in cui si registra un notevole incremento delle presenze di turisti durante la stagione estiva. L'operazione, coordinata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, ha visto l'impiego dei militari delle stazioni delle due isole, del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Carabinieri Forestali di Spigli Saturnia. L'obiettivo perseguito è quello di assicurare un elevato livello di sicurezza a residenti e visitatori. Durante lo stesso servizio sono stati intensificati i controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa, dello spaccio e del consumo di stupefacenti, nonché delle violazioni al codice della strada, con particolare attenzione alla guida in stato di alterazione psicofisica e ai comportamenti suscettibili di compromettere la sicurezza della circolazione. Parallelamente, i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno effettuato verifiche presso attività commerciali e pubblici esercizi per accertare il rispetto della normativa in materia di lavoro a tutela dei lavoratori. E durante i controlli effettuati presso 7 esercizi pubblici delle due isole sono state comminate sanzioni amministrative per la somministrazione di bevande alcoliche a minorenni e per la mancata etichettatura di alimenti preimballati. Consolidare la raccolta differenziata e difendere la bandiera blu partendo dalle spiagge. È questo l'obiettivo della seconda edizione di Ecostelle, il progetto promosso dal Comune di Formia insieme alla Formia Rifiuti Zero, che torna dopo l'esperienza dello scorso anno con una formula che punta a coinvolgere stabilimenti balneari, turisti e cittadini nella tutela del litorale. L'introduzione del nuovo calendario di raccolta ha consentito alla città di incrementare in maniera costante la percentuale di raccolta differenziata, tanto che l'amministrazione guarda ora al traguardo dell'80%. Un obiettivo che passa inevitabilmente dai mesi estivi, quando l'aumento delle presenze sul territorio mette sotto pressione il sistema di raccolta. Per questo, gli stabilimenti balneari aderenti esporranno la bandiera ufficiale con la stella marina e lo slogan «Segui la rotta del riciclo», accompagnata da pannelli informativi dedicati alle corrette modalità di conferimento dei rifiuti. Come nella precedente edizione, i lidi parteciperanno inoltre ad una sorta di competizione sulla qualità della raccolta differenziata. A fine stagione sarà assegnata all'Ecostella un riconoscimento tridimensionale realizzato in amido di mais, materiale biodegradabile scelto come simbolo dell'economia circolare. L'iniziativa non si limiterà agli stabilimenti balneari. Durante il fine settimana gli operatori della Formia Rifiuti Zero saranno presenti con un'isola ecologica mobile, sia sulle spiagge libere, sia sul Monte Redentore, offrendo un punto di raccolta per chi rientra dal mare o dalle escursioni e fornendo informazioni sul corretto conferimento dei rifiuti. Inoltre proseguirà la distribuzione di posacenere portatili per limitare l'abbandono dei mozziconi di sigaretta sull'arenile, una delle criticità più frequenti della stagione estiva. Il progetto si inserisce anche nel percorso che ha consentito a Formia di ottenere per il secondo anno consecutivo la bandiera blu per le spiagge di Gianola e Vindicio. La seconda edizione arriva mentre Formia si avvicina all'80% di raccolta differenziata, sottolinea il sindaco Gianluca Taddeo, un risultato che pochi anni fa sembrava lontano e che oggi è alla nostra portata, e i benefici non restano sulla carta. Proprio grazie alla crescita della differenziata siamo riusciti ad abbassare la tariffa dell'8% nel biennio 2026-2027. Chi differenzia bene fa un favore all'ambiente e se lo ritrova in bolletta. Sulla stessa linea l'amministratore unico della Formia Rifiuti Zero, Raffaele Rizzo, secondo il quale il nuovo calendario ha prodotto risultati evidenti e il merito è in larga parte dei cittadini che hanno risposto con senso civico. È morto ieri l'avvocato Angelo Palmieri. A settembre avrebbe compiuto 94 anni. È stato uno dei più noti penalisti, decano delle toghe di Latina, un esempio per generazioni di avvocati che sono cresciuti con lui, con i suoi insegnamenti nelle aule di giustizia, in corte d'assise, nei processi in appello ed in Cassazione. Nella sua lunga e brillante carriera, iniziata oltre 60 anni fa, ha celebrato centinaia di processi in corte d'assise, dal massacro del Circeo all'omicidio Saccucci a Sezze. Ha difeso anche Gianfranco Urbani della banda della Magliana. Era stato premiato per i 60 anni di attività nel 2024 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con il prezioso riconoscimento Toga per sempre. Originario di Sperlonga, la città dove oggi alle 16.30 si svolgeranno i suoi funerali. Lascia la moglie Liliana, i figli Oreste, anche lui affermato avvocato, e Donatella, e i nipoti Giorgia e Angelo Francesco. Questa sera alle 21.30 in piazza Aldo Moro a Formia, concerto di Tommaso I, tra le voci più originali della nuova scena cantautorale italiana. Poeta urbano, fuori dagli schemi, Tommaso I racconta Napoli e l'umanità. Il concerto, con ingresso libero, sarà un viaggio tra brani che parlano di identità, sogni, periferie e bellezza quotidiana. Sta riscuotendo notevole successo di critica e di pubblico la mostra celebrativa del centenario dell'inaugurazione del monumento ai caduti in Piazza della Vittoria a Formia, allestita presso lo spazio espositivo del punto IAT al piano terra del Palazzo Comunale di Formia e dedicata al capolavoro della scultrice australiana Dora Olsen. 15 artisti hanno raccolto la sfida di reinterpretare il monumento e l'universo espressivo di Dora Olsen attraverso opere originali ispirate ai simboli e alla forza evocativa della celebre scultura. La rassegna resterà aperta fino al 31 luglio. Ce ne parla Palma Aceto, una delle ideatrici insieme a Renato Marchese.
1: Una mostra di grande significato, di grande importanza, una mostra dedicata alla scultrice, realizzatrice del monumento ai caduti in Piazza della Vittoria, Dora Olsen. Ne parliamo con Alma Aceto, che ha curato la mostra insieme ai suoi collaboratori Renato Marchese ed altri.
2: Questa in realtà è una mostra celebrativa in occasione del centenario dell'inaugurazione del monumento ai caduti, che fu appunto inaugurato il 19 luglio del 1926. Il monumento ai caduti, che mostra ad opera appunto di questa artista incredibile, una donna straordinaria di nome Dora Olsen, australiana, ma poi adottata in Italia, fu la sua seconda patria, e questa mostra in realtà contiene due momenti. C'è una parte documentaria dove c'è una raccolta di immagini che riguardano non solo il momento dell'inaugurazione del monumento, ma pure atti, certificati eccetera, che attestano proprio la commissione che venne offerta a quest'artista. Il tramite fu appunto il duca Tosti Valminuta, il quale frequentava gli ambienti romani e aveva una figura istituzionale ed era un amico di questa scultrice, per cui favorì l'approccio e fece in modo che questa commissione potesse appunto avvenire. E dopodiché lei iniziò a lavorare, dal 1924 fece il bozzetto, prima il bozzetto in creta, poi in gesso, poi in cera persa e poi finalmente la fusione in bronzo, e quindi venne inaugurato nel 1926. E poi la chicca, diciamo, di questa mostra è sicuramente il filmato, un filmato originale del 1926, un filmato d'epoca che mostra non soltanto il momento dell'inaugurazione del monumento, ma anche la storia di questa scultrice, che era una donna veramente particolare per quell'epoca.
1: Anche una mecenate.
2: Assolutamente. E poi lei non ha preso un compenso per il suo lavoro, e lo ha fatto proprio come omaggio alla città di Formia, tant'è che gli è stata data anche la cittadinanza onoraria.
3: Radio Formia informa.
0: La Laundromat Gaeta mette a segno un colpo importante in vista della prossima stagione di Serie C1 di calcio A5. La società di Patron Macone ha raggiunto l'accordo con Marco Elguache Guastaferro, giocatore universale con il fiuto del gol e grande esperienza sia nel calcio A11 che nel futsal. Per Guastaferro, che nell'ultima stagione è stato uno degli attaccanti dell'insieme Formia in Serie C2, si tratta di un ritorno a Gaeta, dove aveva già difeso i colori del Country Club nella stagione 2011-2012. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Radio Formia, informa.
5: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
6: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
5: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
7: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
8: Bravi, e niente sprechi.
9: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
5: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
10: Dicono

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse, ma perché non lo so dove.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

ascolti e non la lasci. Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

0: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
1: Hit Parade.
2: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
3: Ciao a tutti, bentornati qui a Radioformia, io sono Gianni insieme all'Ottica Iride e siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Oggi ascolteremo le canzoni che erano in classifica alla fine del mese di luglio dell'anno 1993. Non ci sono nuove entrate ma solo qualche cambio di posizione e allora andiamo in ordine ascoltando chi c'è nella casella numero 10. More and More, Capitan Hollywood Project.

Era dunque Spagna con la sua I Always Dream About You, numero 9 della nostra classifica. I Always Dream About You. Invece al numero 8, Can You Forgive, i Pet Shop Boys.

casella numero 8 occupata questa settimana dai Pet Shop Boys con la loro Can You Forgive Her. È la volta ora dell'ascolto della numero 7 in classifica, Devotion Ida Pura.

guadagna 3 posizioni dalla numero 10 alla numero 7 il brano di Datura, Devotion. Invece alla numero 6 troviamo Nord, Sud, Ovest, Est di 883.

era al numero 4 la scorsa settimana e perdono così due posizioni di 883 con la loro Nord, Sud, Ovest, Est. E dopo questa canzone vi ricordo che Radio Forum, insieme all'Ottica Iride, che si trova in via Nerva 16, vi sta offrendo la hit parade degli anni 90. Vi stiamo riproponendo le canzoni che erano in classifica alla fine del mese di luglio dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. I don't know wanna fade.

Stessa posizione della scorsa settimana alla numero 5 per Tina Turner con la sua I Don't Know Wanna Fate. Invece al numero 4 troviamo Sweet di Usura. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

0: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.
1: Guadagna 4 posizioni dalla numero 8 alla numero 4 il brano degli Usura, Sweat. E con questa canzone finisce la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità e poi ritorniamo ancora insieme per ascoltare la seconda parte, con le canzoni che si trovano nei primi 3 posti della nostra classifica. A tra poco.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
3: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
4: Hit Parade.
5: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
1: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3. Il battito animale, Raff.

della numero 3 della nostra classifica, occupata questa settimana dal brano di Raff, Il battito animale. Invece alla numero 2 c'è All That You Want, gli Ace of Base. 2.

Dunque damigella d'onore della classifica è All That She Wants degli Ace of Base. Invece la nostra numero uno è ancora una volta What Is Love, gli Hathaway.

0: Era la canzone più gettonata della settimana e dunque la nostra canzone regina, What is Love di Hathaway. What is love? E dopo aver ascoltato la numero 1 siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Vi abbiamo fatto ascoltare le 10 canzoni che erano in classifica alla fine del mese di luglio dell'anno 1993. La nostra hit parade è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30 e replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, e lo potete ascoltare anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per More and More, Captain Hollywood Project. Nona, I Waste Dream About You, Spagna. Ottava, Can You Forgive Her, Pet Shop Boys. Settima, Devotion, Idatura. Sesta, Nord, Sud, Ovest, Est, gli 883. Quinta, I Don't Know Wanna Fate, Tina Turner. Quarta, Sweet, gli Usura. Terza, Il Battito Animale, Raff. Seconda, All That She Want, gli Ace of Base. E prima, What Is Love, gli Hathaway. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centro che mi aiuta come fonico e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade.
2: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.